0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Silver.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Giustamente, dopo il primo maggio neanche avessimo fatto festa, addirittura in anticipo, 5:59, una manciata di secondi, non possiamo ancora ufficialmente dirvi che sono le 6, ma in realtà è quello il motivo per cui siamo qua, perché Lau e Juliet è la coppia che si ricompone ogni venerdì, sabato e domenica per dirvi alle 6 che può essere anche un buongiorno, cioè non ve lo garantiamo, però potrebbe esserlo.
2: No, bello poi che fuori onda noi, come stai? Ma tengo botta, prima delle 6, capito? Alle 5:55, ma sì, tengo botta, ma sì, reggo pure oggi, però ce la facciamo, dai, fino alle 10 dobbiamo stare qui, siamo insieme a voi, speriamo che insomma questa cosa vi aggradi, insomma, fino alle 10 con il Rock Morning Weekend Edition, un sacco di cose di cui parlare, 366-6634466, è sempre quello il numero, tra pochissimo, però tornano le news subito, partiamo così, va!

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna e ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento. I dazi di Trump sono inaffidabili, occorre rispondere con fermezza.
0: Sempre il presidente degli Stati Uniti Trump ha notificato al Congresso che le ostilità contro l'Iran sono terminate, ma ha messo in evidenza che Teheran rappresenta ancora una minaccia significativa. Intanto avrebbe intenzione di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania.
1: E andiamo in Italia. È stato un primo maggio di tensione a Torino durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione a Scatasuna in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto caricando e usando gli idranti.
0: E sempre la cronaca, è stato posto ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Sarà tra Jannik Sinner e il tedesco Zverev la finale del torneo di Madrid. Il numero uno al mondo ha eliminato il francese Fields. Il tedesco ha sconfitto il belga Block. La gara è in programma domenica alle ore 17.
0: Per il calcio, l'anticipo della 35esima giornata della Serie A. Il Lecce ha vinto 2-1 in casa del Pisa. I toscani retrocedono così in Serie B. Intanto complice la sconfitta del Monza a Mantova, il Venezia è promosso in Serie A. Oggi si giocano alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa.
1: E per la Formula 1 GP di Miami, Lando Norris partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi, secondo tempo nelle qualifiche per Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Leclerc, quella settima di Hamilton.
2: Meteo. Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio. Ci attende dunque un sabato all'insegna del bel tempo con ampi spazi assolati da nord a sud, al più lievi velature in transito. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord con punte localmente fino ai 26 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radioactive, un po' come noi la mattina quando vediamo il buongiorno, che siamo come ancora radioattivi da tutto il calduccio del letto, da tutte queste cose. No, in realtà, scherzi a parte, radioattività lo sappiamo, si è celebrato proprio in questi giorni, dicevamo anche la settimana scorsa, i 40 anni da Chernobyl, per cui non ci scherziamo troppo. Ma in realtà la nostra mattina è fatta un po' così, di cose serie, semiserie, di fregnacce belle buone campate per aria, anche perché uno vuole essere troppo pesante la mattina di un weekend con tutto quello che già succede nel mondo, ma anche no, quindi
1: cerchiamo di alleggerircela questa mattina, dai, così i nostri sfrecciati sono più sereni, più tranquilli con noi, si divertono.
0: Esattamente, beh, no, ovviamente lo speriamo.
1: Noi faremo il possibile, dai.
0: Se non ci arriviamo noi, ci arriveranno magari i nostri ospiti, perché oggi dovrebbe tornare il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia, non lo so se sta spolverando qualcosa in giro, e poi sai che ce ne sono sempre tanti. Oggi la nostra Gubrin l'abbiamo mandata in meritata vacanza.
1: Ah, oh, ok. Quindi speriamo, insomma, nelle pulizie con il nostro cleaning influencer.
0: Poi 2 maggio, speriamo. Pulizie di primavera, se non

0: abbiamo ancora convinti fino adesso, fatele perché non potete vivere in un mezzo porcile H24 esattamente come noi. Questo è l'input che vi diamo, altrimenti se non andasse bene nemmeno quello, c'è di tutto, informazione, attualità, dediche, richieste. Si comincia con i What the Fuck tra pochissimo. Credo a naso, senza fare spoiler, che sia io che Lau potremmo andare sul What the Fuck stile medicina 33.
1: Come mi conosci bene. Sì, sì, bello, bello che ce la raccontiamo proprio. Ormai, ma tu ancora sei giovane, perché la mattina ti lamenti? Ancora non hai quei 30 anni per dire: ok, posso portare avanti con orgoglio questa rubrica della medicina 33. No, no, no.
0: Sai che io me lo chiedo.
1: Dai, lasciati il tuo spazio, il tuo tempo.
0: Anche perché poi dico: se io già adesso sono messa così, ma ecco, svoltati quegli anni, ma poi cosa faccio?
1: Non si torna più indietro.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Radio Freccia.

0: 17 sfrecciati, la mattina inizia bene, il sabato, il weekend in generale, se vi potete sfogare e lagnare senza che nessuno vi dica come siete pesanti. E allora...
1: What the fuck?
2: Eccoci qua, quindi 366-6344-66 è il numero per i vostri what the fuck. Per esempio, vogliamo partire noi?
0: Assolutamente sì, apriamo certo. Non tanto il reparto medicina 33, ma proprio l'ufficio del medico. Mannaggia, what the fuck alla miseria. Ho un male a una chiappa.
2: Ecco.
0: Muscolare, ma adesso preparatori atletici all'ascolto, non che io mi voglia preparare atleticamente per niente, ma a cosa può essere dovuto? Come un perno che parte dalla parte alta della chiappa e esce dalla parte bassa laterale, come se avessi fatto, non lo so, esercizi fatti male.
2: What the fuck.

0: fino all'ultimo
1: grazie
0: di chitarra, perché altrimenti qua ci pelano la mattina tutti i fan dei Pearl Jam. Sappiamo bene quanto sia importante rispettare i pezzi dall'inizio alla fine, anche perché non saremmo Radio Freccia altrimenti, e non ci vogliamo beccare noi dei What the Fuck così dritti sul coppino la mattina, cioè già ci bastano quelli che al 366-663-4466 tirate normalmente. Ma io prima ho aperto la rubrica Medicina 33 con il mio What the Fuck, anche tu Lau hai i tuoi.
1: Allora sì, perché c'è Paolo poi che ci scrive: buongiorno ragazzi, ma il tiramisù di Lau, infatti il primo What the Fuck parte proprio a tal proposito, perché ieri pensavamo fosse liquido e che dovesse andare a questa festa con le cannucce, in realtà poi quando abbiamo aperto il tiramisù non era liquido, era secco.
0: No,
1: cioè nel senso era secco perché non era stato bagnato abbastanza il savoiardo, però alla fine la crema non era abbastanza da riuscire a bagnare tutto quanto il tiramisù, quindi alla fine era un po' secchetto.
0: No.
1: Commestibile, devo dire commestibile, buono, dolce al punto giusto, però potevamo fare di meglio, ecco.
0: Ok, che comunque già non è male come base di partenza. Sì, mi hai ricordato anche una scena che si sposa tutto sommato con un altro What the Fuck di un nostro sfrecciato. Il film di Checco Zalone, quello dove lui ha il couscous in mano e non capisce che è qualcosa che dovrebbe mangiare lui, allora inizia a distribuirlo ai piccioni dicendo couscous, couscous, couscous. Ecco, perché era proprio un po' un pastone come fosse quello per le galline.
2: È vero.
0: What the Fuck ai colombi, ci scrive Stefano dalla provincia di Bologna, e dice: perché loro fanno il nido sotto i pannelli fotovoltaici e poi per toglierli bisogna chiamare qualcuno che salga sul tetto, che sia specializzato, perché altrimenti rischi di disfare tutto il pannello oltre che il nido del colombo. È un casino.
1: Sì, sì, guarda, ci sono passata anch'io sull'aereatore dell'aria condizionata, come si chiama, quello lì dell'aria condizionata che sta fuori, no? Si erano messi lì sopra, carini, con il loro nido appollaiati, che fai? Poi li mandi via, devi rompere tutto il nido, no?

0: Allora, partiamo da un presupposto per questo seguente what the fuck, sempre mio, è chiaro. In sto stato benedettissimo bisogna pagare anche l'aria che respiri. E questo lo sappiamo, basta, è un dato di fatto. Ora, uno dice, cambio auto, inizio a valutare di cambiare auto. Ti orienti anche su qualcosa che possa essere magari non elettrico del tutto, ma un ibrido, per cui dovrebbero esserci incentivi, sgravi, cose varie. Adesso, se c'è poi qualcuno all'ascolto che se ne intende particolarmente, qualcuno dell'ACI, qualche anima pia, bussate un colpo, fatevi sentire. Ma io valutavo il mantenimento, perché mi hanno detto attenzione, perché comunque se prendi una macchina leggerissimamente più grande, anzi di dimensioni pure uguale, ti costa di più di bollo. Allora adesso ho messo dentro i dati in internet, ho fatto la nonna di turno, ho scoperto, vabbè, quello che paghi di bollo adesso, la mia è su un 145 euro con la domiciliazione, 170 dovrebbe essere il costo totale, quella nuova, una di quelle che ho ipotizzato, 247 euro. E ti dicono, no, ma poi i primi 5 anni te lo facciamo pagare la metà, perché capito, in Lombardia siamo buoni e cari, incentiviamo le auto ibride.
1: Sì, sì.
0: Sì, ma dopo comunque te lo paghi pieno il bollo.
1: Quindi dipende dalla grandezza dell'auto, non ho capito, perché hai parlato di leggermente più grande rispetto alla
0: tua. In realtà dipende dalla cilindrata, cioè dai cavalli, da tutte queste cose, dall'euro, da quanto è inquinante. Però dici, scusa, macchina nuova, pure ibrida, che tra un po' metto giù i piedi per spingerla come i Flintstone per non inquinare, e me la fai pagare così tanto di bollo, ma what the fuck?
1: E quindi qual è la soluzione?
0: La soluzione...
1: Ce la devono dare al 366-634-466,
0: esatto, magari. Perché l'altra che ho trovato io è che ce l'ho in quel posto sempre, capito?
1: Assolutamente. Senti, io direi di andare avanti con la musica, perché qua partono cose fighe, poi magari ne parliamo. Speriamo che qualcuno ci risponda a tal proposito, perché voglio sapere anch'io, perché ho lo stesso pensiero, magari di cambiarla l'auto prima o poi. Intanto arrivano i Kingfisher con The Blade dalla nostra Top 20.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: E lo vedi? Lo vedi che alle 6.34 le soluzioni arrivano, Juliet?
3: Buongiorno ragazze, Lillo da Agrigento. Le soluzioni sono due: o compri una macchina totalmente elettrica che non paga bollo, comunque paga una cifra irrisoria tipo 25, 20 euro, 30 euro all'anno, oppure compri un'auto storica e non paghi proprio bollo. 20-25 anni di macchina e sei a cavallo, cammini, inquini tutto, però sai che goduria non pagare il bollo. Ciao.
4: Mettere, poi spendi giusto quei due spicci, perché quando l'auto già rientra in quelle d'epoca comunque non è che ti costi poco, però hai risparmiato sul bollo.

0: Volevamo mica farci mancare in Nirvana nella nostra mattina, mentre ci sono tutti i vostri WTF che arrivano al 366-663-4466. Per esempio anche questo, contro una classe che di solito non viene particolarmente considerata nei WTF, ma meritano anche loro ogni tanto. WTF farmacista e dottoressa, perché una brutta è racchia, l'altra che vuole fare la sapientona, e per un farmaco si mettono a discutere quando ci vuole richiesta medica, se a pagamento oppure fare ricetta, ma il loro mestiere non lo sanno fare. Non sappiamo esattamente da chi sia arrivato questo WTF, perché non si è firmato, però capisco che tu sei lì e dici: ma io una cosa vi ho chiesto, un farmaco, me la volete dare? Sì, no, altrimenti ditemi come fare WTF.
1: No, infatti. Poi c'è questa ragazza che ci scrive qualcosa in cui mi ci ritrovo, perché è lo stesso what the fuck mio, stile medicina 33, per quanto riguarda dolori addosso, gambe, piedi. Ecco, lei ci scrive: buongiorno ragazze, sono Sara. Ecco Sara, io di buon mattino faccio degli esercizi per i piedi, vi domandate, problemi fisici? Niente affatto, li faccio per un paio di sandali che ho e che mi piacciono tanto, li devo mettere per un matrimonio che ci sarà tra un mesetto, e poiché mi stanno strette dalla zona del collo del piede, mia sorella mi ha detto di fare alcuni esercizi. Devo stare sulle punte e sulle mezze punte, di stare scalza facendo questi movimenti. A che sacrificio, ma ci riuscirò ad indossare questi sandali, ci dice. Beh, io spero per te di sì, insomma.
0: Io mi sono sentita la Celentano di Amici leggendo questo messaggio, infatti. Perché il collo punta del piede, punta mezza punta,
1: il booty bar,
0: plié, plissé, e tutte queste cose, ronde jambes, che c'erano tutte queste cose meravigliose per chi ha assaggiato il mondo della danza.
1: Però puoi farlo anche in palestra, perché adesso c'è quella disciplina che si chiama body bar, che unisce appunto la danza, però mentre fai gli squat, capito? In prima posizione, in seconda posizione.
0: Io sto pensando da stamattina, perché ovviamente il pensiero alla mia chiappa, già dolorante, ecco, di per appunto. Sé. Cioè, dove finisce se faccio queste cose?
1: C'è qualcuno nostro sfrecciato da Anguillara Sabazia che dice che dipende dal bollo quello, il tuo dolore.

0: quanti what the fuck che ci arrivano al 366-663-4466, oltre ai nostri, anche quello che succede nel fuori onda. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Frecciati da Enrico. Il mio what the fuck va alle feste comandate, perché quando non ci lavori, io faccio l'infermiere, mi è capitato di non lavorarci per puro caso, ti sfondi di cibo e alcol e poi invece ti ricordi che il giorno dopo devi andare a fare la mattina. E questa mattina io posso essere tranquillamente usato come uno straccio per pulire per terra. Ciao.
1: Bene. Fratello mio, siamo in due, guarda, perché ho la stessa cosa ieri praticamente.
0: Benissimo.
1: Siamo due stracci, almeno due in questo mondo, penso, in questa Italia.
0: Ma
1: oggi,
0: poi tu pensa quanti cinghiali seduti sullo stomaco delle persone. No, in realtà invece il mio what the fuck va a me stessa in parte, perché ieri sono uscita di qua dicendo: vabbè, tanto vuoi che quel mega posto che vende roba da montare con le brugole non sia aperto, figurati se li fanno festeggiare il primo maggio. Vado perché mi servono un paio di cosine, così poi me ne sto a casina e sistemo tutto. Benissimo, arrivo e dico: ma perché what the fuck questo parcheggio è così deserto oggi? Era chiuso.
1: Ma hai visto, però, dai.
0: Bravi, bravi.
1: Bravi, bravi, bravi. Tu hai potuto aspettare per comprare le tue brugolette.
0: Esatto, nel senso che l'ho apprezzato tutto sommato, nonostante fosse nata là apposta, che sta a 5 minuti dalla radio e non è che mi sia sbattuta chissà quanto, però l'ho apprezzato. Ho detto: per fortuna che almeno loro rispettano questi giorni.
1: Ecco, io chiuderei invece con il mio what the fuck che avevo lasciato in sospeso dopo la cosa del booty bar là, eccetera, per il dolore alle gambe con annesso incubo legato al fatto che ho avuto stanotte di queste gambe che non mi reggevano più, e quindi sono caduta dal famoso cornicione del palazzo da cui cado ogni qualvolta io sogni di cadere. Appunto, mi sono svegliata alle 2 dalle 23 che mi ero addormentata, e what the fuck, mi sono riaddormentata soltanto 10 minuti prima della sveglia, quindi insomma verso le 4:20, poi alle 4:30 è suonata, eccoci qua.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Where there's smoke, there's fire. The Black Keys alle 6.51 dalla nostra Top 20 quando arriva il momento del WTF Official.
2: Ieri concertone del 1° maggio in quel di Roma, ovviamente sempre terreno di dibattito ideologico, di scontro anche di piazza su tanti temi, e Delia, la fresca vincitrice di X Factor, è finita nell'occhio del ciclone, perché lei ha reinterpretato Bella Ciao e ha sostituito la parola partigiano con essere umano, e questo ha scatenato tantissime polemiche sui social. Lei ha detto: ma questo cambio non è che significa non prendere una posizione, ma allargare, dato tutto quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, la guerra. Lei dice: usare la parola essere umano fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi. Quindi c'è stato questo botta e risposta tra il mondo del web ed Elia a suon di What the Fuck.

0: Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Le 7, dai, abboniamo qualche secondo, sì, non dai, stiamo a dire che sono le 6:59, facciamo che la vostra sveglia è già suonata, voi siete già in piedi e state già accendendo anche la moca del caffè, per quelli d'altri tempi che ancora hanno la moca, ma quanto è buona comunque la moca, dai.
3: Vero, vero, io sono una sostenitrice della moca, nonostante io adesso abbia preso il caffè qui, ovviamente con le macchinette, però... Però a casa uso ancora la
2: quello
3: moca.
2: È di necessità virtù, anche perché per esempio qualcuno, sì, esatto, ci dice oggi la sveglia è suonata prima del gallo, mamma mia.
3: Mamma mia.
2: Missione del giorno, genitore tassista direzione Ravenna per una gara di nuoto. A te di caffè ne offriamo tre, ma solo per quello che ci hai detto in due righe.
3: Il nostro eroe, il nostro eroe. Vai avanti così, andiamo avanti anche noi. In questa seconda ora del Rock Morning Weekend Edition torna il momento con l'attualità. Prima le news e subito i Korn.
4: Takes a part of me, something lost and never seen.

0: Le 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna, ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento, i dazi di Trump sono inaffidabili, occorre rispondere con fermezza.
0: Sempre il presidente degli Stati Uniti Trump ha notificato al Congresso che le ostilità contro l'Iran sono terminate, ma ha messo in evidenza che Teheran rappresenta ancora una minaccia significativa. Intanto avrebbe intenzione di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania.
1: Torniamo in Italia, dove è stato un primo maggio di tensione a Torino durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione di Ascatasuna in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto caricando e usando gli idranti.
0: Ed è stato posto ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne firmato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è di tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Si giocherà domani pomeriggio dalle 17 la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero uno al mondo ieri ha battuto in due set il francese Arthur Fil con il punteggio di 6-2-6-4. Il tedesco invece ha eliminato il belga Alexander Blok vincendo per 6-2-7-5.
0: Per il calcio, salvezza più vicina per il Lecce che ieri nel primo anticipo della 35esima giornata in Serie A ha espugnato Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi in Serie B insieme al Verona. Complice invece la sconfitta del Monza a Mantova, il Venezia è promosso in Serie A.

0: Il programma di oggi prevede Udinese-Torino alle 15. Le news sono per le news è tutto.
1: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, ci attende dunque un sabato all'insegna del bel tempo con ampi spazi assolati da nord a sud, al più lievi velature in transito. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord con punte localmente fino ai 26 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

cosa non si sa, ma lui, I'll be waiting, ci dice, lui aspetta, sta lì, il nostro buon Lenny Kravitz. Ma tra le tante cose che poi succedono, ci capita di leggere, ci incappiamo anche nella mattina, quando si va un po' a rispolverare i fatti successi nella data di oggi, un tot di anni fa, beh, ne abbiamo trovato uno carino, oltre ai vari compleanni che possono

0: aprire poi siparietti più o meno divertenti, tipo abbiamo scoperto che oggi era morto Bin Laden, che per la nostra generazione, sai, cioè Bin Laden è quel nome lì che diventa un po' per antonomasia. No, ma nel 1933, Lau, il giornale Inverness Courier pubblica la notizia che dei coniugi hanno avvistato il 14 aprile precedente, quindi hanno fatto un attimo così in tempo a arrivare alle rotative queste notizie, il mostro di Loch Ness. Quindi 1933, oggi, il primo avvistamento di Nessie.
1: Ah, vedi, ben 93 anni fa praticamente, giovane sì. Rimasto. Si vede ancora, sì, in foto rende bene.
0: Adesso a me è uscita un po' di curiosità, perché ho detto, è un po' che non se ne sente parlare di questo mostro del lago, cioè di Loch Ness. Ci saranno avvistamenti recenti, sarà andato in pensione anche lui, perché giustamente dopo tutti questi anni... No! Secondo l'espertone di turno, ultimo avvistamento settembre del 2025, quindi...
1: Ah, vedi, recente.
0: Ha fatto un figlio, lui non va in pensione, lui fa figli, il mostro.
1: Senti, ma invece a proposito di mostri di Loch Ness, io andrei a vedere anche quelle che sono le classifiche delle canzoni più vendute il 2 maggio in Italia. Attenzione, perché ce n'è una che merita il nostro rispetto. 1998, quindi 28 anni fa, c'era Titanic, era uscito Titanic, e quindi la canzone più venduta, My Heart Will Go On di Celine Dion, che secondo me non è stata la più venduta il 2 maggio, ma penso per una settimana, minimo un mese, due, tre, cioè,
0: io mi sono fermata a un'altra.
1: Vai a vedere i mostri di Loch Ness, a proposito.
0: Nicola di Bari, la prima cosa
1: bella. Appunto. Meglio questa, vai, Foo Fighters, Of All People.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme.
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
3: Verti!
2: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Radio Freccia.
8: 18 sfrecciati nella nostra mattina assieme, si parla anche di attualità e oggi parliamo di finanza, perché è stato confermato l'addio alle banconote da 500 euro, quel taglio che probabilmente molti di noi nemmeno hanno mai visto, molti di noi nemmeno sanno di che colore sono fatte, perché non faranno parte della nuova serie di banconote emesse dalla BCE. Questo per contrastare, dicono, le attività illecite, perché così è più facile muovere grandi somme con delle semplici banconote. Si parla di un restyling anche a livello grafico, ma lo scetticismo è: nel 2026, quando tutto si muove a livello digitale, che senso ha ancora avere a che fare con le banconote? Ci sono altri tagli inutili?

0: Si parla di attualità nella nostra mattina assieme e stiamo ragionando su tutto il mondo banconote, perché dicevamo è stato confermato l'addio alle banconote di taglio più grosso, quelle da 500, da parte della BCE, perché si pensa a un restyling proprio a livello di design. E se già dal 2019 la BCE aveva smesso di emettere queste banconote, l'idea era quella di farle scomparire gradualmente, come dire, le banconote hanno un ciclo di vita, di usura, al termine delle quale poi non sarebbero state rimesse in circolazione, non ne sarebbero state stampate altre. La motivazione principale è proprio quella di contrastare le attività illecite, perché vogliono abbassare la cosiddetta densità di valore del contante, tradotto rendere più difficile spostare grandi somme in forma anonima e in forma abbastanza invisibile, perché una banconota occupa quel che occupa, ma da 500 euro ha un grandissimo valore. E abbiamo girato la domanda al 366-663-4466 a voi per capire, oltre al fatto del chi mai le ha viste forse le banconote da 500, ma quali possono essere anche i tagli più inutili?
1: Sì, infatti ci state già rispondendo. Tra l'altro, poi se andiamo a vedere con dati alla mano, il pagamento in contanti resta comunque al terzo posto, al 40%, soprattutto per quanto riguarda i giovani imprenditori. Ovviamente al primo posto c'è il bonifico bancario al 45%, al secondo il pagamento tramite PayPal al 41% e, dicevo, quello in contanti al terzo posto. Perché? Perché logicamente i giovani imprenditori ricevono degli incentivi o i cosiddetti programmi fedeltà, considerati ovviamente più importanti da loro quando si tratta di scegliere un metodo di pagamento, perché magari pongono queste cose maggiore enfasi riguardo a quelli che sono anche premi legati alla propria attività, e quindi mostra una significativa propensione a valorizzare anche il cashback. Ecco un altro motivo per cui scelgono magari il bonifico piuttosto che le banconote.

0: E come dicevamo, stanno arrivando tantissimi messaggi riguardo il nostro argomento di attualità di oggi. Stiamo parlando delle banconote da 500 euro che presto non ci saranno più. Per esempio Stefano da Budrio ci scrive: io non ho nemmeno mai visto le banconote da 100 euro e 200 euro. Per quanto mi riguarda possono togliere anche quelle. Di fatto, lo dicevamo anche fuori onda, sono banconote che di fatto non utilizziamo tantissimo, perché sì, magari ci troviamo più ad utilizzare pezzi da 50.
1: Ti fanno quasi più un dispetto nel momento in cui ti danno, ti pagano con queste banconote, che non

0: effettivamente agevolarti, perché poi cambiarle diventa molto difficile, un po' come ci racconta questo ascoltatore. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Beh, certo che ci sono dei tagli inutili. 200, anche la 100 euro, insomma. Io sto notando che nell'ultimo anno alcuni bar mi fanno difficoltà per cambiarmi 20 euro, che devo pagarmi il caffè con la carta. Quindi, di che cosa stiamo parlando?
0: Anche questo è un problema, perché tanti sono ancora contro i pagamenti elettronici per le piccole somme, vedi il caffè al bar pagato con la carta, tanti però storcono il naso perché pretendono che glielo paghi con la moneta, e magari la moneta non ce l'hai, hai solo la banconota, e ti dicono ma non ce l'hai un euro, ma non ce l'hai due euro. Effettivamente diventa difficile muoversi in questo panorama.
1: Sì, poi prima parlavamo anche dei vari metodi di pagamento, oltre a quello delle banconote, di fatto c'è chi ci scrive, i vari sistemi di pagamento possono coesistere, certo, ovvio, però ecco, se andiamo a vedere quelli che sono i metodi preferiti riguardo i giovani imprenditori italiani, dicevamo al primo posto c'è quello del bonifico bancario, ma perché? Perché la banca comunque poi dà degli incentivi a chi utilizza magari questo metodo di pagamento, poi dipende insomma dalla tipologia di contratto che hai con la banca, con quello che hai a disposizione, eccetera.
0: Assolutamente sì, c'è poi tutto il filone invece che riguarda il vado a prelevare contanti perché magari mi servono proprio contanti in banca, vero che posso scegliere di che taglio prelevare, ma anche la banca mette tante limitazioni.

0: Radio Freccia.
1: 7.36, Sfrecciati si continua a parlare assieme a voi di banconote, tagli inutili. Ci sono tanti che dicono, beh, chi è contrario ai pagamenti elettronici ha la coscienza sporca, c'è poco da fare. Diciamo che riassumendo

0: appunto così è molto semplicistico, anche dall'altro lato avere sempre a che fare con le banconote è complicato.
1: Ancora i vostri messaggi, buongiorno.
2: Buongiorno, e beh, certo che ci sono dei tagli inutili, 200 ma anche la 100 euro, insomma. Io sto notando che nell'ultimo anno alcuni bar mi fanno difficoltà per cambiarmi 20 euro, che devo pagarmi il caffè con la carta. Quindi di che cosa stiamo parlando?

0: Banconote, tagli inutilizzati, pagamenti in contanti che comunque non sono i preferiti, lo abbiamo detto, molti si muovono adesso principalmente con il digitale, senza considerare solo il POS, le carte e quant'altro, ma anche tutti i wearable vari, da cellulari a braccialetti a smartwatch che permettono di pagare. Qualcuno ci dice, effettivamente tagli dai 50 in su non li ho quasi mai visti, il taglio da 500 è stato forse addirittura uno sbaglio, in ogni caso mai visto. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, però bisogna anche raccontare la parte brutta della questione dei pagamenti elettronici. Nessuno ci garantisce che quel numerino che vediamo stampigliato lì sullo schermo domani possa essere sempre lì, eh? Cioè, non è la prima volta che spariscono soldi dai conti, non è la prima volta che i nostri amici banchieri hanno qualche difficoltà a spiegare.

si faceva anche quando esistevano solo ed esclusivamente i contanti, quindi quello è un ragionamento che sostanzialmente è un po' marginale, non è l'investimento digitale, l'investimento con carta di credito che scompare, quello cartaceo no, può scomparire in ogni caso. Alessandro da Torino dice: i tagli inutili, o definiamoli pericolosi, sono quelli da 200 e da 500. Il problema dei cambi nei bar spesso è dovuto al fatto che, non essendoci più sportelli aperti o comunque sempre meno, hanno difficoltà nel reperire moneta. Non è un problema il taglio in sé della banconota. Anche questo spesso è vero, si vedono i baristi o quelli ancora degli alimentari di una volta con i vari blocchetti delle monete per poter dare il resto, e tutta la questione del andare poi in banca a farli cambiare in altri tagli.

0: Si continua a parlare di attualità, di tagli di banconote, soprattutto tanti messaggi che ci arrivano al 366-663-4466. Ci sono tanti che sono assolutamente contrari in generale a tutto quello che si muove in ambito digitale, perché dicono c'è sempre da considerare anche il discorso che se dovesse saltare l'energia, la corrente, salta tutto. Questo è il pensiero di Guido. Dice: il contante continua a esserci anche senza energia, anche senza connessione internet. Vero, tant'è che fino a qualche mese fa l'Unione Europea comunque consigliava di tenere una piccola scorta di contante in casa, proprio dovessero esserci delle emergenze. Dall'altro lato, anche prelevare, credo, agli sportelli automatici diventerebbe impossibile nel momento in cui non dovesse esserci corrente.
1: Eh sì, in quel caso c'era stata proprio una corsa al prelievo, tra l'altro, in banca agli sportelli. Buongiorno.
2: Io lo toglierei addirittura il contante, non serve. Ci sono le carte, così tutti paghiamo le tasse e tutti sotto i 20 euro i POS non hanno commissioni. Quindi se paghi un euro col caffè, il commerciante non paga niente. Non vi lasciate influenzare da quello che dicono.
1: Eh beh, anche questa comunque è una motivazione.
0: Sì, anche perché tra l'altro bisogna dire che probabilmente in Italia a livello storico si evade di più sulle somme

piccole, è l'evasione più diffusa, il classico bar che fa tre scontrini e in realtà di caffè magari ne ha fatti sei. Perché? Perché nel numero alto delle cose piccole è più facile evadere, è più complicato evadere in toto magari quando vai a vendere un'auto, anche perché lì poi ci sono tutta una serie di incentivi, di tracciabilità, di tante cose che rendono poco allettante anche per il compratore pagare in nero e diciamo non avere queste agevolazioni.

0: Radio Freccia.
1: 7:51 sfrecciati, chiudiamo questo momento di attualità con un altro messaggio che ci è arrivato, in questo caso contrario all'adozione dei vari POS. Orlando dice: per rispondere all'ascoltatrice di prima che diceva che toglierebbe il contante, ma lo sapete quanto costa tenere un POS da parte di un commerciante, tra conti business, commissioni, canone mensile? Non se ne esce più, e tutto questo incide sui prezzi al pubblico. Lui ci scrive da Castrovillari. Poi qualcun altro precisa e dice: attenzione, perché per le aziende e imprese i pagamenti tracciati sono obbligatori. Michele da Cagliari: vero, il tracciamento però può essere effettivamente anche a livello di contante, cioè nel momento in cui si fa la fattura c'è un tracciamento, poi se è fatto digitale con banca che certifica, ancora meglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7.59 in realtà, dai, una manciata di secondi, dai, alle 8 su. Sabato mattina, caffettino in mano e voilà, siamo tutti più contenti di affrontare questa mattina, soprattutto se siamo assieme, soprattutto se siamo su Radio Freccia. Tanti programmi, tanti di voi che lo sappiamo sono via perché stanno facendo il ponte, quello iniziato ieri con il 1° maggio, ritorneranno domani sera. Consiglio spassionato prima di sentire l'infotraffico, i bollini, strade, ingorghi, bordeaux, nero, rosso. Ecco. Ragionate sul fatto che domani sera rientrerà il mondo, però non muovetevi oggi che mi devo muovere io.
2: Ecco, partite lunedì mattina, prima di andare al lavoro, ci sta, direttamente, fate il dritto proprio. Comunque vabbè, terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, come sempre la dedichiamo al nostro momento ricerchina, a seguire quello per le dediche e richieste, quindi restate con noi 366-634-466, anche in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Intanto arrivano i miei amatissimi blog con Girls and Boys, tra pochissimo tornano le news.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump non è contento dell'Italia e della Spagna, ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento, i dazi di Trump sono inaffidabili, occorre rispondere con fermezza.
0: Sempre Trump ha notificato al Congresso che le ostilità contro l'Iran sono terminate, ma ha messo in evidenza che Teheran rappresenta ancora una minaccia significativa. Intanto avrebbe intenzione di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania.
1: Torniamo in Italia, dove è stato un primo maggio di tensione a Torino durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione a Scatasuna e in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto caricando e usando gli idranti.
0: Un 42enne di origine cinese è stato fermato perché sarebbe coinvolto nell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, il 68enne scomparso nei primi giorni di aprile e trovato senza vita in un negozio di carbonara alla periferia di Bari. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e i prelievi effettuati con le carte della vittima.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Si giocherà domani pomeriggio dalle 17 la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero uno al mondo ieri ha battuto in 2-set il francese Arthur Fil con il punteggio di 6-2-6-4. Il tedesco invece ha eliminato il belga Alexander Blok vincendo per 6-2-7-5.
0: La Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami in programma oggi dalle 18 ora italiana. Secondo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, settima quella di Lewis Hamilton. Alle 22 le qualifiche della corsa di domani. Per le news è tutto, ora spazio al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, ci attende dunque un sabato all'insegna del bel tempo con ampi spazi assolati da nord a sud, al più lievi velature in transito. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord con punte localmente fino ai 26 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Momento ricerchino immancabile nella nostra mattina assieme, visto che dicevamo è sabato, tanti si dedicano alle pulizie, potrebbe arrivare a sorpresa, perché per lui è sempre una sorpresa, il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Vuoi non fare una ricerchina a tema?
1: Sì, perché a quanto pare un cuscino sporco, attenzione, quello dove mettete la testa di notte per dormire, ce l'avete presente, no? Tutti quanti, ovvio, può avere fino a 17 volte più batteri di...
0: Penso della cosa più schifosa che uno di solito possa pensare, per esempio del WC.
1: Esattamente, cioè, esattamente.
0: Al pari di quello ci sono solo i rasta in testa Bob Marley, che avevano fatto gli studi, perché giustamente lì c'erano delle colture di germi, batteri, microbi e specie varie non riscontrabili in altri punti del pianeta. Questo può succedere anche sui nostri cuscini, ma perché se ci pensi poi anche quel brutto vizio di tanti di portarsi il telefono a letto, telefono che sappiamo essere ricettacolo di germi e batteri, lo appoggi sul cuscino, comunque tocchi il telefono, poi tocchi il cuscino, poi che schifo.
1: Sì, ma a parte quello, qui si parla proprio di sudore, cellule morte, residui della pelle quando ti gratti, per esempio, la testa a letto, o ti gratti, vabbè, la pelle morta, no? Quella è la base proprio per come ricettacolo proprio di germi e batteri. Comunque, vabbè, per la mia germofobia questo è un toccasana. Io stanotte andrò a dormire tranquilla. Dicevo, questa mattina ho fatto un bel incubo alle 2:30 di notte, vediamo, ecco, la prossima notte cosa succederà, ve lo racconterò.
0: Io ce la vedo Lau che gira la rotella delle impostazioni della temperatura della lavatrice, chiedendo, ma il grado fusione nucleare non ce l'abbiamo, perché la mia arriva solo ai 90 e non posso farla bollire l'acqua dentro questa lavatrice per sterilizzare le cose. Però penso che una volta nella vita l'abbiamo pensata tutti questa cosa, non sul cuscino magari, ma su altre cose, dici, ma perché non posso veramente bruciarle?
1: Infatti

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del

0: 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 17, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
5: Intanto la nostra mattina continua, perché tra i vari appuntamenti che uno può fissare al weekend può esserci anche quello col tatuatore. Noi lo sappiamo, i rocker sono per definizione amanti di questo mondo, amanti dei tatuaggi. Quello che probabilmente fa un po' più curiosità a chi si è appena tatuato di nero per intero un braccio è che la moda adesso è dei tatuaggi piccoli, minuscoli, stilizzati, anche colorati.

0: Mondo dei tatuaggi, mondo assolutamente incredibile a livello di creatività, a livello di ispirazione. Adesso noi ci siamo imbattute in questa moda che probabilmente sì, farà anche storcere il naso a parecchi sfrecciati che sono un po' più old school, dobbiamo dirlo. Ma i tatuaggi che vanno di moda adesso sono quelli minimal, piccoli, linee molto sottili, a volte anche colorati, ma non quei patacconi grossi come una chiappa intera. Ecco. Che poi costano anche un occhio della testa, perché io adesso faccio coming out, lo sì, dico, io non ne ho di tatuaggi al momento, e fuori onda chiedevo anche a Lau, ma ormai inflazione che cavalca, a quanto saranno arrivati i costi per un tatuaggio, ma anche veramente quelli piccoli, cioè il gattino stilizzato con la lineetta, il cuoricino sull'anulare, quelle cavolatine lì.
1: Infatti lo chiediamo anche a voi, perché io sono rimasta con il mio primo tatuaggio effettuato nel lontano 2008 alla base di 50 euro, ecco, per un contorno soltanto.
0: Ok.
1: Quindi soltanto nero, Milo di Descendants, perché insomma conosce un po' di punk, è quello. Che poi anche il batterista dei Blink ce l'aveva sulla gamba, ricordo.
0: E poi la domanda classica è, ma sì, non è Simpson, Bart Simpson?
1: Esatto, esatto. No, dicevo fuori onda Juliet che è la domanda spesso che mi arriva, ma che cos'è questa cosa? È la copertina di Everything Sucks dei Descendants. Ah, pensavo fosse Bart Simpson. No, tesoro mio. No, no, ti prego, no.
0: Questo è l'altro insulto che va di pari passo con la questione dei tatuaggi fatti a livello artistico in un modo o nell'altro, la questione del significato. No, perché vedevo anche che per esempio
1: sì,
0: adesso
1: infatti
0: è tornato tanto il puntinismo, possiamo chiamare così la tecnica di quei tatuaggi fatti veramente un po' vecchio stile, cioè come fosse col punteruolo, quindi puntino, puntino, puntino, a mano libera, tratteggiati, senza, diciamo, non lo stencil, ma la forma da seguire. Molto creativo, molto bello anche questo.
1: Sì, sì, comunque noi continuiamo a parlare con voi. 366-6344-66, diteci che cosa portate addosso, per esempio.

0: tatuaggi grandi, piccoli, fatti in stili diversi, ma soprattutto costi, anche perché non costano poco in generale, ma soprattutto ultimamente dicevamo, beh, possono arrivare veramente delle belle cifre. Tanti ci stanno raccontando cosa hanno tatuato. Carlo dice: a me piace lo stile realistico in bianco e nero, ne ho quattro, l'ultimo è un guerriero spartano sull'avambraccio. E dice qui dove è lui, un braccio o un avambraccio completo va sui 400-500 euro. Sempre sulla questione di prezzi c'è anche questo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Sprecciati, Mora Gordavarese. Ma per quanto riguarda i tatuaggi piccoli, francamente non mi piacciono, sembra di attaccarsi degli adesivi in giro dappertutto. Io ho un braccio completamente tatuato e prezzi aggiornati all'anno scorso, ho fatto un avambraccio, un tatuaggio lungo tutto l'avambraccio e si parla intorno alle 600 euro, una cosa del genere. Ciao ragazzi.
1: E non è poco.
0: No, infatti io ragionavo, dicevo, 600 euro ci fai una vacanza. Certo, poi questo probabilmente è il ragionamento della profana, di chi non ne ha, non capisce magari il senso, forse, perché ogni tanto mi viene quello schiribizio di: ma sai che saprei anche cosa tatuarmi, ma non mi è mai venuta quella cosa di dire vado ed effettivamente lo faccio.
1: Certo, comunque abbiamo anche dei racconti di vita. Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati, lontano 1995, terza media appena finita, tatuaggio. Mio padre mi porta nel suo laboratorio di pasticceria e in tre giorni mi fa il tatuaggio stile carcio.
1: Ecco.
3: Aghi macchinetta Singer, colore indicibile, meglio che non ve lo dico, ma ce l'ho ancora. Sole, luna. Sono stato uno dei primi ad averlo.
1: Grande,
3: nel mio quartiere.
1: Grande.
0: Quanti capi d'accusa?
3: Alfonso a Firenze, in realtà era da Napoli, però vabbè, così.
0: Soprattutto quante righe possono riempire sul reportage gli assistenti sociali, cioè minorenne tatuato dal padre in luogo non adatto, i NAS stanno già partendo con le sirene spiegate.
1: Lasciamo perdere, ascoltiamo i Muse, va.

0: Radio Freccia.
1: 8:33 sfrecciati, abbandoniamo momentaneamente i vostri tatuaggi, cioè voi ve li tenete lì, il tatuaggio non è una cosa che si può abbandonare così d'amblè, ma magari sfruttarlo anche per farci una dedica, una richiesta, perché no?

E quindi 366-673-4466, come sempre, è il numero per le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arrivano i Black Sabbath, War Pigs.

0: Eh sì, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, volevo dedicare al mio collega che dopo la bellezza di 2 anni ha deciso di acquistare una vettura, la Balilla di Nanni Svappa. Ciao ragazzi.
0: Dai, dai, dai. Mi
2: vuncir de chiedela, mi vuncir a Laura, o fa una pigna de cardemila, se me vengo in mente comprare una balilla.
3: E infatti cosa gli è venuto in mente? E poi è andato tutto a scatafascio, visto che i parenti, gli amici, i conoscenti gliel'hanno distrutta. Io spero che non succeda la stessa cosa,
0: no, dai,
3: al collega di cui abbiamo sprecciato.
0: Infatti.
3: Nicoletta dice, buongiorno, vi prego, ma anche senza pregarci, Nicoletta, cioè non è che siamo tutte cattive.
0: Tranquilla.
3: Io vorrei dedicare per Walter con amore.
0: Oh.
3: Viaggio Antonacci, se io, se lei. Ma dai.

0: E dove sei? Dove sei?
1: Dove sei? Io sono tornata alle scuole medie con questa, per esempio. Lì sono. Bella. No, grazie, veramente. Sai quando la cantavi con l'amichetta del banco? Quelle canzoni che fai veramente strappa cuore, strappa un po' tutto in realtà, vabbè, insomma. Però grazie. Continuate. 366-663-4466 per dediche e richieste.

0: Bellissima Violet Hill dei Coldplay, direttamente da Viva la Vida. Però purtroppo dobbiamo tornare alle vostre dediche e richieste. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno gentil donne, abbiamo la bimba un po' raffreddata, poveri, dobbiamo farle i lavaggi nasali. Ecco, vorrei dedicare a quello che diventa mentre le facciamo i lavaggi nasali, è il mostro di Davide Van Des Frost.

0: presentazione di questa bimba.
1: Infatti, povera,
0: poverina, l'hanno descritta come il mostro di Loch Ness, visto che ne abbiamo parlato stamattina, vabbè.
1: Per stare in tema.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Frecce. Io volevo dedicare al mio amico Angelo, detto mitraglietta, che è alto un metro e una Vigorsol sdraiata, un giudice di Fabrizio De André.
1: Buongiorno, Frecce. Bene.
3: Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale.
0: Eccolo qua, quanto rancore probabilmente anche da parte di questo mitraglietta. Ma potete chiamarne uno mitraglietta? Cioè, infatti, ma perché? Gli volete proprio male, a parte tutto.
1: Ma sì, ma questi sì, si vogliono male per forza. Luca da Milano ci scrive: volevo dedicare al mio bimbo Ricky di 3 anni espresso macchiato per provare a farlo svegliare.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Adesso chiudiamo col botto, le dediche richieste. Sì. 8:51, buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Siccome ho appena fatto 18 anni di matrimonio,
1: auguri.
2: Volevo dedicare a mia moglie Roberta la canzone La memorosa alle vecchia.
1: Auguri.
2: Ciao, grazie. Te. Riccardo da Piacenza.
1: Da domani dormirai sotto un ponte.
3: Sicuro.
1: E voilà.

0: Perché a fronte però, di una richiesta del genere non potevamo prenderla troppo sul serio.
1: No, ma poi qualcosa non mi torna, perché la cantano delle donne, se la, l'amorosa, c'è qualcosa che non torna qui comunque. Ne riparliamo domani con le prossime dediche richieste, sempre qui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Però sti scherzi, è una certa, alle 9 della mattina. Ma raga, ma noi avevamo dei promo, noi ricordavamo cose, ricordavamo che c'è il Power Hits estate, lungo 50 secondi perché facevano i nomi di tutti quelli che avrebbero cantato. E giustamente a noi rocker interessa assolutamente.
2: Come no?
1: Ma perché? Perché queste cose che uno deve fare gli scatti già con le chiappe doloranti perché è andato in palestra?
2: Come le immagino.
1: Il caffettino che si ribalta, non puoi neanche prendere un bicchiere d'acqua. Ma sta fretta di farci parlare.
2: Sì, dall'altra parte dello studio ci sono! È arrivato proprio come un eco, capito? Meraviglioso! Dai, andiamo avanti con questa quarta ora Rock Morning Weekend Edition. Dovrebbe tornare il nostro Mattia, forse, cioè, l'avevamo annunciato prima. Non ci sarà però la nostra Gubrin, tornerà direttamente la settimana prossima. Andiamo con gli Stones, va!

0: l'informazione su Radio Freccia.
1: È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto oggi Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Qatam Olambia. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha aggiunto Assadi. Tutto questo mentre il presidente Trump ieri aveva notificato al Congresso che le ostilità contro Teheran erano terminate.
0: Torniamo in Italia, è stato un 1° maggio di tensione a Torino durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione a Catasuna in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto caricando e usando gli idranti.
1: E un cittadino bengalese di 33 anni è stato arrestato per omicidio volontario aggravato. È accusato di aver ucciso il fratello. L'uomo ha mostrato le immagini del corpo della vittima e della presunta arma con un video del delitto alla madre. È successo a Tricase in provincia di Lecce. Alla base del delitto ci sarebbero questioni economiche.
0: Andiamo allo sport, il calcio. Salvezza più vicina per il Lecce che ieri nel primo anticipo della 35esima giornata di Serie A ha espugnato Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi in Serie B insieme al Verona. Il programma di oggi intanto prevede Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa alle 20:45.
1: E per il tennis si giocherà domani pomeriggio dalle 17 la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero uno al mondo ieri ha battuto in 2 set il francese Arthur Phil con il punteggio di 6-2-6-4. Il tedesco invece ha eliminato il belga Alexander Block vincendo per 6-2-7-5.
0: Per la Formula 1 Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami in programma oggi dalle 18 ora italiana. Secondo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, quarta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, ci attende dunque un sabato all'insegna del bel tempo con ampi spazi assolati da nord a sud, al più lievi velature in transito. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord con punte localmente fino ai 26 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Never Enough Turnstile, quanto ci piacciono. Siamo stati anche Radio Media Partner, sì. Li abbiamo visti in concerto, tante tante cose belle, appuntamenti molto interessanti. Nel frattempo vi ricordiamo che tra i nostri social, il sito, ci sono anche tutti i modi per fare un bel recappone dei concerti, soprattutto quelli metal, che ci vedranno protagonisti quest'estate. Ma giusto, sì, per restare in ambito culturale, perché anche la musica è cultura, quando la cultura si unisce al soldo, a me non dispiace mai particolarmente.
1: No, infatti, però ti faccio una domanda. Tu che rapporti hai con i mercatini dell'usato? Ti piace andarci?
0: Purtroppo rapporto inesistente, cioè io non ci vado, ecco, ed è per quello che sono povera.
1: Ecco, perché potresti essere fortunata, dato che in Minnesota è successo che una persona ha comprato un quadro al mercatino dell'usato, scoprendo che in realtà sì, potrebbe trattarsi di un Van Gogh. Questo signore l'ha acquistato per 50 euro, ma in realtà questo quadro ha un valore di 15 milioni di dollari.
0: Però a sua discolpa posso dire una cosa, è un Van Gogh, vai, un po' bruttino. Ma perché non si capisce che è un Van Gogh? Cioè,
1: ma stai facendo body shaming, no, poverino, dai.
0: Un Van Gogh deve essere quello col vaso di fiori, deve essere... Allora forse anch'io ti dico al mercatino dell'usato, ma guarda, guarda, questo può essere un Van Gogh. Poi magari una copia fatta da quello dietro l'angolo, però mi viene da dire, questo è un Van Gogh che non sa di Van Gogh. C'è una faccia normale, una persona, un ritratto, vabbè.
1: È un pescatore con la barba bianca che ritira la rete con i pesci fumando la pipa, poverino. Che ti ha fatto di male?
0: No, soprattutto... tutto per il valore, 15 milioni e quante poi, ma assolutamente niente, anzi, averlo potuto riconoscere io e vederlo vicino sto benedetto quadro.
1: No, vabbè, comunque sembra che sia veramente un'opera originale, eh. Insomma, ci sono state insomma delle analisi tecnico-scientifico-artistiche riguardo questo quadro, quindi il signore è stato molto molto fortunato. Per questo dico, forse dovremmo frequentare un po' di più questi mercatini dell'usato.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
6: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
7: Verti!
6: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
8: Radio Freccia.
9: 9:20 sfrecciati, si parla di tante cose nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning Weekend Edition, e vuoi non parlare anche di musica? Però, visto che prima si ragionava su quanto valeva questo Van Gogh, un sacco di soldi, i tatuaggi che pur sempre ci piacciono, ma quanto costano? Ormai è tutto legato al bello, ma quanto ci costi? E vogliamo non parlare dei concerti?
10: Esattamente, perché stavamo vedendo proprio, anzi stavamo paragonando i costi degli anni 90 oppure dei primi anni 2000 rispetto a quelli che sono i costi degli attuali concerti, quindi ne parliamo anche con voi, soprattutto con voi al 366 63 44 66. Intanto arrivano i Guns.

0: concerti quanto ci costate? Questo è l'interrogativo che ci stiamo ponendo stamattina, perché i dati, come al solito, non sono rincuoranti. Stanno facendo dei paragoni al netto, diciamo, un po' dell'inflazione, tenendo conto di tutto, tra gli anni 90 o comunque il millennio scorso e gli anni attuali, e il confronto, il paragone è assolutamente impietoso, cioè che mettendoci dentro tutto noi paghiamo 3 volte tanto quello che si pagava prima.
1: Esattamente. Quali sono poi le cause riguardo questo aumento? Sicuramente di conseguenza l'aumento dei cachet degli artisti, poi un discorso legato agli spettacoli sempre più scenografici, e poi le piattaforme di vendita dei biglietti con le commissioni. Ecco, sicuramente queste sono le motivazioni principali. Però ci arrivano anche delle testimonianze al 366-6634-466. Buongiorno.
2: Nel 2000 ho visto Sting a Firenze a 20.000 lire, 20.000 lire. Ora ci compri nemmeno una birra piccola,
1: già,
2: con 10 euro.
0: Effettivamente sì. Io ci aggiungerei anche, questa è una cosa che citano molto spesso quelli addentro il mondo della discografia, il fatto che i concerti ormai siano l'unico modo vero per gli artisti di guadagnare, perché se prima c'era la vendita dei vinili, dei CD, col tempo la musica, essendo diventata sempre più smaterializzata, è anche diventata meno monetizzabile, perché nonostante i numeri altissimi magari a livello di streaming, quello che le piattaforme poi riconoscono davvero all'artista è poco, e allora l'artista, per campare, cosa deve fare? Aumentare i costi dei live, questo per starci dentro. Ci parlano anche di Tracy Chapman, forse 2003, ci scrivono, Roma Auditorium, posti anche abbastanza recenti, vicini al palco, al costo di 35 euro, uno degli ultimi concerti, cantante romanissimo, conosciuto ma non da tutti, 70 euro invece al Pala Lottomatica.

0: Beh, Golden Age poteva essere un po' la Golden Age di quando si andava ai concerti pagando poco o comunque prezzi tutto sommato nella norma, perché se prima dicevi ok, posso anche permettermi più concerti durante una stagione, durante un'estate, adesso uno fa veramente un po' i conti, dice beh, vado a quel concerto lì o vado a quel concerto là. Prima ti muovevi, ti spostavi, dicevi vabbè, ma faccio anche il weekend fuori porta e in mezzo ci butto un concerto. Adesso dici ma quello vale per vacanza.
1: Infatti, per esempio, ecco, c'è Veronica che ci scrive riguardo l'aumento dei costi, chiede se magari possa dipendere anche dai periodi dai soldi persi durante il periodo del Covid. Secondo noi no, perché qui si tratta veramente di un discorso legato alla digitalizzazione, ecco, perché anche per un fattore legato al genere musicale, per esempio, io mi rendo conto che con il jazz riesci a vendere tanti dischi fisici. Non è così purtroppo per il rock, non è così per il pop, non è così per gli altri generi che vengono ascoltati di più a livello digitale, perché è un altro tipo di pubblico.
0: A livello invece
1: è un altro, è un pubblico, sì,
0: piangere. Esatto. Sentiamo infatti qualche vocale, veramente capiamo come è cambiato tutto.
2: Esatto. Buongiorno, buongiorno. Freccia. Modena 1991, ACDC 35.000 lire di concerto. Ecco. Basta dire questo. Allora. Ciao.
0: No, ma poi andiamo in tempi più recenti, che dici? Questo era ancora vecchio millennio. Buongiorno.
3: Ciao sfrecciati. Buongiorno. Io ho visto i Metallica nel 2005 a Bologna a 35 euro. Adesso i biglietti per andare a vederli a Bologna, sempre allo stadio, sono dai 150 euro in su. Buona giornata a tutti.
0: Beh, ma io mi ricordo che facevo anche il paragone con i costi svizzeri, perché ovviamente in Svizzera il costo della vita è superiore. Per me era molto comodo andare per esempio a vedere i Green Day a Locarno, e io ci sono anche andata, e dicevi beh, però effettivamente spendo qualcosina in più, ma cifre che adesso sono meno di quello che paghiamo attualmente in Italia, per cui dici vedi che cambia tutto. Ed erano neanche 10 anni fa, 10 anni fa. Quanti cambiamenti in 10 anni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Bridget Calls Me Baby con Slumber Party dalla nostra Top 20. E se alle 9.34 siete a casa, ma anche se non ci siete, a quest'ora ogni tanto arriva quella rubrica che potrebbe fare al caso vostro.
2: Chiama la casa di Mattia, il nome esatto. Magari vi rievoca qualcosa. E giustamente il nostro cleaning influencer, assolutamente accreditato per darci consigli per svoltare le pulizie di casa, perché da un lato lui ci dà magari qualche idea sul come farne meno e meglio, che è la cosa che mi interessa, dall'altro lato ci fa capire che magari ci sono degli angoli di casa che noi non sì. calcoliamo minimamente e altri posti invece dove puliamo sul pulito. Perché?
1: Ecco.

0: L'appuntamento con la cura di casa non può che essere con la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come state?
0: Bene.
1: Bene, lei come sta?
0: Molto bene. Bene,
2: tutto bene, grazie. Sì, benissimo, benissimo.
0: Allora, facciamo un attimo calendario alla mano, magari una scaletta di ogni quanto cambiare, così ce lo ricordiamo, le varie cose che ci sono in bagno.
2: Oh, quindi allora parliamo di tessuti del bagno principalmente. Allora, è una domanda che ogni volta crea super curiosità, perché ognuno di noi ha le proprie tempistiche, però diciamo che di base ci sono delle tempistiche da rispettare per definire poi il cambio di asciugamano giusto. Allora, ad esempio, l'asciugamano del bidet va cambiato almeno ogni giorno. Ok? Diciamo così, perché comunque se uno dice vabbè ma io mi faccio il bidet, sì, però comunque va cambiato ogni giorno quello. Gli asciugamani del viso, no, gli asciugamani mani, sì, viso, mani, vanno cambiati almeno una volta ogni due giorni, ecco. Poi ovviamente dipende da quante volte li utilizziamo, però ad esempio io faccio una media su di me. Ogni volta che vado in bagno mi lavo le mani, mi asciugo, mi lavo in bagno, poi tocco cose. Quindi l'asciugamano almeno ogni paio di giorni va cambiato, 2-3 giorni massimo. Accappatoi e telo della doccia, anche quelli vanno cambiati con una frequenza molto alta, perché è vero che ci facciamo la doccia, però quando ci asciughiamo, lo sfreghiamo, si staccano pelle, cellule di pelle, comunque rimangono umidi molto spesso, e il fatto che rimangano umidi è terreno fertile per la proliferazione batterica. Quindi anche quello io direi al massimo ogni 4-5 giorni, una settimana, in modo tale da avere sempre delle spugne belle, fresche e pulite.
0: Ti faccio anche una casistica extra per le donne come me che hanno un asciugamano dedicato ai capelli dopo la doccia.
1: Vero, vero, anch'io.
2: Anche in quel caso, allora, magari questo li cambierei ogni qualche giorno in più, ogni 2 o 3 lavaggi di capelli?
0: Ok, allora faccio okay. Bene, dai. Mattia, stai con noi, il tempo di un pezzone di Paolo Nutini. Si continua a parlare di queste cose, ma ci spostiamo magari da un'altra parte.

0: Radio di Paolo Nutini e torniamo in collegamento con la casa di Mattia. Però Matti, senti qua prima.
1: Faccio una domanda che va a monte, ma perché voi altri avete un asciugamano per il bidet e un asciugamano per la faccia? Cioè non usate sempre lo stesso? Mamma mia, che aristocratici che siete.
0: Vai, vai.
2: Guarda, non so cosa dire, non posso rispondere a questa domanda. Comunque no, in effetti, che cosa strana avere due asciugamani, in effetti non ci avevo pensato.
0: Sì, infatti.
3: Rivoluzionario. No, ma invece adesso, visto che arriva l'estate, tanti iniziano a bazzicare piscine, spiagge, c'è anche tutto il filone asciugamani, quelli tipo salviettoni che metti sulla sdraio. Ogni quanto quelli vanno cambiati?
2: Allora, io sai che sono molto fissato un po' su questa cosa, perché a me, quando vado ad esempio al mare, non mi piace sdraiarmi su un asciugamano. Sai che quando diventa durissimo perché c'è tutto il sale del giorno prima, perché poi io quando mi tuffo poi mi lancio sull'asciugamano a prendere il sole e alla sera lo tiri su ed è praticamente, è come se fosse congelato perché è pieno di sale, ma no, sai io cosa faccio? Quando magari sono in vacanza una settimana, 10 giorni, gli do una sciacquata veloce, anche ogni, dipende quanto l'ho bagnato, magari ogni sera o ogni 2 giorni, ma veramente un ciclo da 30 minuti, una roba veloce. Poi ogni tot di giorni o quando torno via gli faccio un lavaggio bello strong per togliere i residui di crema solare, l'eventuale sabbia incastrata nelle fibre, però per tenerlo fresco magari gli do una sciacquata veloce ogni giorno in modo tale da non averlo pieno di sale, quindi duro come... rigido, ecco.
3: Giusto. Tra l'altro ci dicono, ma scusate, qui lavaggi asciugamani a manetta, ma dal punto di vista della sostenibilità, detersivi, lavatrici che vanno, però tu dici anche a bassa temperatura.
2: Ma no, più che a bassa temperatura, il discorso è che non è che se cambi più spesso gli asciugamani, per ogni volta che li cambi fai una lavatrice, magari la lavatrice settimanale o ogni 10 giorni delle spugne rimane la stessa, cioè fai sempre comunque una lavatrice. Ed è anche meglio accorpare più lavatrici, ecco.
3: Ottimo. Certo. Mattia, grazie per essere stato con noi anche oggi con questi consigli. Appuntamento a sabato prossimo. Grazie mille.
2: Ciao. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Ed è sempre bello ritrovare i Social Distortion con Born to Kill dalla nostra Top 20 alle 9.51. Comunque il nostro caro Mattia veramente apre dei dibattiti allucinanti per quanto riguarda queste pulizie e gli asciugamani da amare di più da lavare di più rispetto a quelli per il viso, insomma, certi dibattiti.
2: Gente che si scanna neanche gli avessero toccato il boss, una roba del genere, perché degli sfrecciati quello ti aspetti. In realtà noi vi aspettiamo sempre qui domani mattina dalle 6 puntuali, perché adesso andiamo a goderci un minimo di weekend anche noi, così che succederanno delle cose che diventeranno what the fuck, che vi riporteremo sempre domani mattina.
1: Voi ovviamente, se volete, anzi dovete restare qui perché ci sono le Good Vibrations. A domani, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Leggermente in anticipo, buongiorno, sono quasi le 10, buon sabato.
2: Eccoci qua.
1: Ben arrivate, ben arrivati.
2: Salutiamo Lau e Juliet dal Rock Morning alle Good Vibrations insieme fino alle 2.
1: Fino alle 2.
2: Non mi dire ricco gli ospiti oggi perché non ce li
1: abbiamo. No.
2: Ah, stavi ricca di ospiti. Cioè.
1: Sto dicendo un sacco di argomenti.
2: Cioè, chiaramente, momenti indovinello. Te ne ho fatti diversi in settimana. Che cercheremo di dipanare i vari indovinelli.
1: Sì. Dipaneremo questo e tanto altro, anche i premi. Sì. Perché sapete che
2: con, col mese di maggio cambiano i premi, no?
1: Esatto. Cioè, esatto. Come sta andando questo weekend di ponte? Dove, sì, siete?
2: Dove siete?
1: Cosa fate?
2: Arrivare si era arrivati. Quindi.
1: Quanti siete?
2: Ecco, un
1: fiorino. Siete gli stessi?
2: Sì.
1: Di quanti siete partiti? C'è qualcuno in meno, qualcuno in più?
2: Qualcuno in più, verosimilmente qualcuno in più. Da Far Away.
1: Sì.
2: Erano i Nickelback, cioè adesso a
1: Falling Away,
2: cioè per capire chi non mastica l'inglese come
1: cadendo lontano,
2: cadendo. Ma molto più lontano dei Nickelback,
1: no, di quando no, i Nickelback erano più lontano
2: dei Korn.
1: Possiamo per favore cominciare
2: tra poco l'informazione, meno male, no?

0: Falling Away From Me, Cornell, 10:04 ci portano, come detto, al momento di informazione. Apriamo con una tragica ultima ora. È morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni a ottobre nel 2001. Dopo un incidente aveva subito l'amputazione delle gambe. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza. È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto oggi Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del Katamolambia. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha aggiunto Assadi. Tutto questo mentre il presidente Trump ieri aveva notificato al Congresso che le ostilità contro Teheran erano terminate, e proprio Trump non è contento dell'Italia e della Spagna, ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. È stato un primo maggio di tensione a Torino. Durante il corteo un gruppo di autonomi ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine davanti all'occupazione a Scatasuna in corso Regina Margherita. Sono stati lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto caricando e usando gli idranti. È stato posto ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro due attivisti dell'AMPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. E veniamo allo sport, cominciamo dal calcio. Programma di oggi prevede in Serie A Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa alle 20:45. Per quel che riguarda il tennis, si gioca invece domani pomeriggio dalle 17 la finale del torneo ATP Master 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, e in chiusura la Formula 1. Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi dalle 18, ora italiana secondo tempo, per Kimi Antonelli con la Mercedes. È tutto per il momento, adesso su Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta, garanzia ancora di bel tempo e stabilità. E difatti il sole prevalente da nord a sud, su Sardegna e Sicilia, con clima molto mite e piacevole, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui con i picchi più elevati anche vicini ai 25-26 gradi, progressiva attenuazione della ventilazione di Grecale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 14, Temper City Self-Aware. Dalla nostra Top 20, ancora buongiorno e buon sabato.
2: Una notizia che non volevamo dare all'interno del notiziario, perché è stato un personaggio, Alex Zanardi, che ci ha lasciato, come forse avrete sentito, che non è stato solamente sportivo, ma adesso magari facciamo riascoltare qualcosa a quei forse pochissimi, non lo so, che non ce l'hanno presente o magari lo avevano un po' dimenticato dopo l'ultimo grave incidente, no?
1: È stato tra le tante motivazioni di molti, no? Quello che ha avuto, uno dice, in tanti si sarebbero fermati, in tanti avrebbero fatto altro tipo di scelte, e invece lui ha motivato ad essere in tal senso,
2: certo,
1: di restare, di resistere, di continuare a prescindere da quello che ti accade.

0: messages, bash.
1: Un messaggio.
2: Buongiorno Freccia, io ho solo 30 anni, quindi non ho mai vissuto Zanardi da sportivo, però l'ho conosciuto molto perché fece il conduttore di sfide, il programma sportivo sulla Rai, con delle puntate bellissime, e il fatto che fosse lui a condurlo, che potesse dare anche quel carisma, quel coraggio che l'hanno sempre identificato, e fa in modo che quelle puntate restino per sempre nella mia memoria. E sono veramente affezionato alla persona e mi dispiace molto per quello che è successo, nonostante appunto io non l'abbia mai vissuto nelle sue cose sportive.
3: Più vite, no? Da un punto di vista sportivo, non so se tu te lo ricordi, anche in Formula 1, poi vabbè, i kart, con l'incidente, il primo incidente, il Super Turismo, e poi forse Samuel, quello che l'ascoltatore ha sprecciato, se lo ricorderà con l'e-bike, oltre sì, che da conduttore. E con l'e-bike è stato veramente pazzesco e incredibile. A Londra 2012 ha vinto 2 ore e 1 argento, a Rio 2016 ne vince altri 2, 12 titoli mondiali su strada, gareggiava contro altri atleti che avevano spesso molti meno anni di lui e li batteva.
1: Il cosiddetto mindset, no? Cioè, il motivo per cui sei lì è anche quello. Però a determinate età continuare a batterti poi è una conseguenza.
3: E se non avessi avuto l'incidente in cui ho perso le gambe, ora non sarei così felice, ha detto. Abbiamo trovato anche questa, così, da farvi sentire.
4: La felicità è subito disponibile nel momento in cui ci attiviamo per fare qualche cosa che amiamo, ci ingaggiamo con passione, nel momento in cui cominciamo ad eseguire il nostro progetto, che sia di vita, che sia sportivo, che sia qualsiasi cosa, perché poi qua, quando dici di sportivo, in realtà è fondamentalmente un progetto di vita, quindi questo racconto loro, qualcuno capisce, qualcuno meno, ma insomma, ognuno nel corso della propria strada tende a trovare poi questo tipo di risposte e arriva...

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 10:31. Ci infiliamo all'interno di un turbinio di informazioni preparate dal nostro capo redattore, a cominciare dal cinema.
9: Cinema. C'è un collegamento con uno dei due grandi titoli che campeggiano
8: scusate,
9: nella titolazione di delle sale.
8: Non ha mai campeggiato. Perché picchiava in alto,
9: Sì. Uno è Michael Jackson, un po' ne abbiamo parlato, Michael, sì. Che racconta, e l'altro è Il Diavolo Veste Prada 2, uscito un filo più di recente.
8: Sì.
9: E voi direte, parlerete dell'uno o dell'altro? No.
8: No.
9: Parleremo di un altro titolo, né dell'altro. Parleremo di un titolo giapponese, sapete che il Giappone ci sta simpatico. In questo titolo c'è un nesso con il personaggio di Miranda Presley.

0: I Beatles, che con la loro Come Together in questo sabato 2 maggio all'interno del Good Vibrations ci portano verso l'Oriente, una meta a noi cara, a Double e Lawrence, per questo film che è uscito anche questo in questi giorni e si intitola Kokuo, il maestro di Kabuki.
1: Confermo.
0: Ok, allora il protagonista di che cosa parla? La storia di questo...
1: Posso? Sì. Tutti che parlano di... del diavolo veste Prada, sentite cosa vi tiriamo fuori.
0: Kokuo è interpretato da Ryo Yoshizawa, che è il figlio...
1: Grande maestro.
0: ...di un criminale della Yakuza.
1: Okay. Salutiamo,
0: che è sempre nei nostri cuori, che scopre di avere questo grande talento per il teatro Kabuki. Se dovessimo spiegare il teatro Kabuki, maestro, a chi non lo conosce, perché sa, ha dei codici un po' particolari, come potremmo...
1: Come si... grande forma di arte,
0: sì.
1: Rappresentazioni,
0: sì.
1: Molto a... stilizzate?
0: Sì.
1: Si dice sì. Italiano, sì. Stilizzate. Sì. Grandi costumi di scena.
0: Sì.
1: Opere drammatiche.
0: E regole ferre. Come solo
1: questa è la base di Giappone.
0: Questo è un Savasandir che non so come diventa in giapponese.
1: Savasandir.
0: Ecco, bello, mi piace in giapponese. Quindi grande disciplina, regole ferre, il contrario della Yakuza, che invece... tutto basato sulla violenza, basato su il film, un omonimo romanzo ambientato negli anni 60. E voi direte, ma allora ci hai detto che c'è un nesso con Miranda,
1: infatti,
0: Presley.
1: Anch'io stavo aspettando.
0: Per essere i migliori, questo è un po' il messaggio del film, che è un po' la filosofia di Miranda, tra poco ascolteremo anche qualcosa del trailer, si dice bisogna azzerare tutto il resto, no? Mettere il resto in secondo piano, e il talento può essere anche un diavolo.
1: Beh, poi insomma, cosa applicabile a qualsiasi altro ambito, certo. Non solo all'ufficio di Miranda, la testata di Miranda e il Kabuki.
0: Ma lui le dà le testate,
1: lui chi?
0: Torna a trovarci anche oggi,
1: alza bandiera,
0: sì.
2: Per il momento, manzo.
0: C'è sempre,
2: Ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: 10.44, ancora buon weekend da Double e Lawrence. Siamo stati appena adesso a New York musicalmente con Marmoset dalla nostra Top 20. Ci ritrasferiamo in Giappone. Il titolo potrebbe essere Kokuo, il diavolo veste il kimono e non Prada.
2: Certo.
1: Per questo film Kokuo, il maestro di Kabuki, tu me lo sottovalutavi, ma è il candidato del Giappone ai prossimi Oscar del 2026. È diventato il film live action giapponese con il maggior incasso di sempre, 130 milioni di dollari.
2: Sicuramente vedevo Trucco e Parrucco, no, per gli Oscar.
1: E credo il discorso dell'Oscar è legato all'estero, perché il fatto del trucco è...
2: Sì, no, però leggevo che c'era anche la...
1: Sì,
2: la
1: quello è molto curato, no, certo.
2: Non contraddirmi.
1: E allora diciamo sì, per il trucco e per
2: grazie,
1: così.
2: Grazie. Una cosa che dico.
1: Adesso?
2: Tracy Chapman. Okay.

0: facciamo? Partiamo questa notte?
1: O la fast car?
0: O... basta, ci abbandoniamo noi stessi e moriamo così, in questo modo.
1: Ma chi mette the fuel? Because it's a problem.
0: Ah, ecco, diciamo, quello potrebbe essere un agreement importante da
1: in recent time, in the last couple of months.
0: Bravo, bravo. Com'è che diceva qualcuno, al 366-6634466, che oggigiorno,
1: sì,
0: quando esci per un appuntamento, la prima cosa che devi guardare è capire se è in grado di fare il pieno oppure no.
1: Prerequisito. Okay.
0: Va bene, ascoltiamo un pezzettino di trailer di Kokuho, il maestro di Kabuki, questo film
1: giapponese
0: che arriva alla terra del sollevante, proposto.
1: Che ci piace, a me ci piace.
2: Nel nostro ambiente non sei nessuno se tuo padre non era un attore. Nella sua forma più autentica. È più forte di fucili e spade. La tua arma per rispondere alle critiche. Sarà proprio l'arte del kabuki.
3: Vuoi che diventi un attore di kabuki? È il figlio di un boss della Yakuza.
2: Facciamo in modo che nostro figlio si alleni con Kikuo. Sembrano andare molto d'accordo.
4: O diventeranno delle stelle luminose o sarà un fallimento.
5: Hai un bellissimo viso. Ma fa attenzione. Il tuo aspetto fisico potrebbe ostacolare la tua arte.
6: Preferisce un apprendista a suo figlio e niente potrà mai fargli cambiare idea.
7: Non importa quanto talento hai, conta soltanto chi è tuo padre.
3: Accidenti, voi a tutti. Riuscite a essere delle creature così egoiste.
0: Capisce qualcosa?
1: Sì.
0: Tatuato, piena, da cui
1: mezzo criminale,
0: che però vuole.
1: Ma il kabuki vi ha preso, dite la verità, 366-6634-466, un'arte che vi ha rapito.
0: E non infilatevi in tutti i kabuki.
1: Esatto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Salve.
2: Sono le 11 quasi, manca un minutino, seconda ora di buone vibrazioni, ancora buongiorno.
1: Salve.
2: Ancora ben arrivati, ben arrivate, grazie a chi ci sta seguendo, supportando sì. E sopportando dalle 10 Double M and Lawrence, sì. Il Lawrence Double M, le buone sì. Vibrazioni.
1: Ci eravamo fermati al Kabuki, ma poi chiudiamo su quest'arte giapponese che tanto piace.
3: C'è a chi piace l'arte del Kabuki
1: sì.
3: E a chi piace l'arte del Tapabuchi.
1: È più occidentale, mi sembra.
2: Cortesia, dai.
1: Sì. E poi c'è un chiaro riferimento a un maestro che ora sentiremo, ovvero.
2: Sì.
3: Diventerai un grande attore di Kabuki.
4: Ma io volevo fare l'usciere!
5: Ho detto che volevo fare l'usciere!
6: Ma vabbè, ma...
7: L'uomo che usciva la
4: gente. Il titolo,
7: film di Bruce Lago di Garda.
2: Salutiamo anche Bruce Lago,
1: Bruce Lago di Garda, perché
2: noi siamo qua che parliamo di Kabuki, di. Come si chiama il regista?
1: Torna indietro.
2: Torna indietro. Figurati adesso se trovo. Eccoci qua. Come si chiama? Lee Sang Lee. No,
1: ma
2: Lee Sang
1: Il. Il parente di Bruce.
2: Perché è milanese.
1: Certo.
2: Il Lee Sang, no?

0: Secondo appuntamento con l'informazione su Freccia, è morto oggi Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, Zanardi, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Nel 2001, dopo un incidente in pista in Germania, aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. Nel 2020, in provincia di Siena, un altro grave incidente in handbike. È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto oggi Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha aggiunto Assadi. Tutto questo mentre il presidente Trump ieri aveva notificato al Congresso che le ostilità contro Teheran erano terminate. Trump non è contento dell'Italia e della Spagna e ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni delle auto e dei camion dall'Unione Europea al 25% perché Bruxelles non sta rispettando l'accordo commerciale concordato. Pronta la risposta dell'Europarlamento. I dazi di Trump sono inaffidabili. Occorre rispondere con fermezza. Operazione in due tempi per estendere in Italia il taglio delle accise sui carburanti per 3 settimane alla riduzione prevista fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, si aggiungerà quanto sarà previsto in un altro decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. E la cronaca, è stato posto ai domiciliari e Itan Bondi, il 21enne, fermato per aver sparato a Roma il 25 aprile contro 2 attivisti dell'ANPI durante una manifestazione. Mi vergogno per quello che ho fatto, ha detto il giovane. Per lui l'accusa è tentate lesioni pluriaggravate con l'aggravante della premeditazione. Un 42enne di origine cinese è stato fermato perché sarebbe coinvolto nell'omicidio di Michelangelo Scamarcia. Il 68enne scomparso nei primi giorni di aprile è trovato senza vita in un negozio di carbonara alla periferia di Bari. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e i prelievi effettuati con le carte della vittima. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento e appuntamento con l'informazione su Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta, garanzia ancora di bel tempo e stabilità. E difatti il sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia con clima molto mite e piacevole soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui con i picchi più elevati anche vicini ai 25-26 gradi, progressiva attenuazione della ventilazione di Grecale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Ore 11:14. Buon sabato ancora ad Avole Lorenz. Erano proprio loro, il duo di cui parlavamo ieri.
2: Fred Durst e Machine Gun Kelly, Fix Her Face. C'è qualcuno come Rob che ha scritto somigliano agli Indies? Sì, cioè
1: sì.
2: Proprio
1: bello. Mentre posso Damiano.
2: Bello.
1: Che tamarrata. Attenzione, che tamarrata.
2: Ci piacciono anche le tamarrate.
1: Perché no?
2: Magari qualcosa che vi piace è questo, cioè che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest.
2: Arriva adesso invece il momento, quello di rotolarsi all'interno delle coperte, se ancora le avete.
1: Sì.
2: Dipende quanto siete...
1: Quanto fa caldo, me, freddo.
2: Caloroso. Caliente.
1: Mamma mia, questa mi ha proprio rovinato. No, occhio, sei visto?
3: Sì.
1: Solo un'amica.
2: Scusate. Questa è una parentesi. Non so se vi ricordate tra Alessandro Cattelan e Bobo Vieri.
1: Carina.
2: Sì, carina. Basta.
1: Tutto bene.
2: At my most beautiful.

0: At My Most Beautiful, i REM vi siete rotolati nella coperta? So, questa è la domanda.
1: Modi.
0: Sì.
1: Kebab.
0: Sì.
1: No, avete fatto
0: o wrap.
1: Con cibolla o senza?
0: Esatto.
1: Cibolla.
2: Ciao Lorenzo, ciao Double M. No, io comunque volevo farvi presente che la maschera deve essere per forza a kabuki, perché sennò con gli occhi non vedi, senza buchi.
0: Ma semmai sarebbe koi buchi.
1: Kabuki.
0: Invece kabuki. Vabbè. È più romanesca la giornata.
1: Va bene, sì. Cretino. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, prosegue sì. La nostra
1: rubrica cinematografica.
0: Di... No, no, no.
1: Adesso ci spostiamo su altri orizzonti, no. Parlato del cinema d'autore sì. Giapponese, affondiamo
0: il coltello, le nostre... sì. La lama.
1: Sì, le nostre, posso parlare? Le nostre lunghe dita in un altro archivio.
0: Sì.
1: Un po' più moderno, sì. Che ha a che fare con il cinema austriaco.
0: Noto quasi quanto quello giapponese. Non gli credete, sennò poi cambiate canale e dice che non ci ascolta nessuno, che già di per sé è difficile.
1: Stiamo scherzando, sì. Stiamo scherzando. Cosa
0: dicevo,
1: segnato,
0: prosegue qua? Il sì. Nostro sguardo internazionale.
1: Ah,
0: una radiofreccia che guarda sempre più oltre confine, anche dal punto di vista delle emozioni.
1: Guardiamo oltre perché... ci ha colpito la presbiopia sì. E quindi non facciamo riusciamo fatica, più a vedere niente da vicino.
0: L'età avanza sì. Le emozioni, quelle a cui non riusciamo a dare un nome preciso,
1: ecco.
0: Che nella nostra lingua spesso sono, ma anche non solo nella nostra lingua, sono descritte con molte parole, lunghe spiegazioni, ma in alcune altre sono racchiuse in parole un po' insolite, talvolta sì. Impronunciabili.
1: Vi ricordate, e la ricordiamo tante volte perché la ascoltiamo, Oppipolla.
0: Oppipolla.
1: No? Cioè
0: il
1: piacere di saltare nelle pozzanghere.
0: Esatto.
1: Ecco. Quella. Una di quelle.
0: Ecco. Ne conoscete qualcuna delle lingue magari meno comuni?
1: Oppipolla.
0: Sì, era rivolto al pubblico. Per esempio, so, di qualche lingua strana che parlate... 366-663-4466.
1: Non valgono i dialetti.
0: Esatto. Ho fatto bene a dirlo perché sennò arrivava di tutto. Noi ne elencheremo qualcuna. Mimandola anche a 258.
1: Ah, mimandola.
0: Vale la pena.
1: Questo
0: anche
1: non se... era previsto.

0: è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco. We are all blood brothers! Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia.
4: 11:29 all'interno di quello strano mondo dei termini che in altre lingue racchiudono un significato molto più ampio. Noi impiegheremmo, non lo so, 4, 5, 10 parole per descrivere una sensazione, una situazione, un sentimento. In tante altre lingue ne basta una sola.
5: Emozioni.
4: Emozioni.
5: Tu chiamale se vuoi.
4: Chiamale se vuoi.
5: Non termini, che non sono imerese, non è Roma. Scusate. Una delle più note è, per esempio, quella danese, che di solito viene detta Igge, A-H-Y-G-G-E, invece si dice, si pronuncia...
4: Igge.
5: Sentite.
6: Igge.
4: Igge.
5: Questa è molto nota, più no. Il benessere dei piccoli piaceri quotidiani. Avete capito? Cioè, è molto lunga. Così.

0: Double M, detto anche.
1: Detto anche Double M. La sua versione in Sweet Dreams.
0: Che ascolteremo forse. Forse. L'11 luglio, Piazza Erostea, Ferrara, lo seguiremo. Tra i vari appuntamenti dell'estate che si appropinqua.
1: The summer that is
0: appropinquing.
2: Ciao sfrecciati, le mie due parole straniere preferite che non hanno una vera e propria traduzione in italiano in un'unica parola sono una in tedesco ed è Morgenmuffel, che significa quando uno la mattina non vuole parlare con nessuno, insomma, gli devono lasciare il suo tempo.
0: Esatto.
2: E l'altra è giapponese, la mia pronuncia sarà peggio della tedesca, che dovrebbe essere Kuchisabishi, ed è quando si mangia perché la bocca si sente sola e non perché si abbia veramente fame.
1: Capito? Che è quello che fai sempre tu.
0: Noi ne avevamo un'altra di giapponese. Sì. Poi sembra che parliamo sempre di quello, poi viriamo su altre lingue.
1: Parola.
2: Amae.
0: Amae.
1: Sì. Che significa?
0: È una
3: viziato.
0: No, non è proprio così.
3: Viziato.
0: No, questa la traduzione è riduttiva, diciamo. È il piacere di dipendere dalla cura di un altro, di un'altra persona, una dipendenza affettuosa, cioè un sentirsi coccolato, è un sentirsi al sicuro. Questa è la mae. Ok?
1: Va
0: bene. Yuge l'abbiamo detto.
1: Sì.
0: Ne possiamo Yuge. Dire. Possiamo dire.
1: Possiamo dire tante cose.
0: Ma per esempio. Itsuarpok.
1: Eh?
0: Itsuarpok.
1: Che lingua?
0: Inuit.
1: Ah, certo.
0: Avete presente l'Inuit? Tutti voi. Dove si parla l'Inuit?
1: Benzinaio.
0: Perché?
1: No,
0: perché
1: non so.
0: Nel nord del mondo, diciamo, la Groenlandia, l'Alaska.
1: Canada, Groenlandia, Alaska, sì.
0: Ok. È un sentimento che sta tra l'ansia e la gioia, un po' quello che ha Double M quando sa che lo vengo a prendere. L'impazienza di aspettare qualcuno.
1: Sei mai venuto a prendere?
0: E uscire e controllare se sta arrivando. Avete presente?
1: Ah, bello.
0: Arrivato.
1: Certo. Forse è più riconducibile, non so, ai cani.
0: Sì. Itsuarpok.
1: Che vedi tanto. Bella. Forse è una sensazione che abbiamo un po' perso. Magari ce l'avevamo più da bambini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:46. Where there's smoke, there's fire. Erano i Black Keys dalla nostra top 20, tanto piaciuti. Ieri sono arrivati un po' di apprezzamenti. Ancora per poco all'interno di questo mondo delle parole che in una sola di queste racchiudono poi in realtà un significato molto molto ampio.
2: Sì. Ce ne avete suggerita qualcuna?
1: Sì.
2: Per esempio in francese l'appel du vide.
1: Sì.
2: Sarebbe?
1: La tentazione di saltare nel vuoto. Cioè quando vedi qualcosa, quando vedi ci puoi saltare nel vuoto.
2: Non so, un ponte, sì, per esempio?
1: Sì.
2: E perché ti capita? Lo hai detto a microfoni spenti.
1: Sì. Perché credo di saper volare.
2: Perché non hai paura di cadere.
1: Ma voglia di volare, certo, come cantava qualcuno.
2: Sì. Sì.
1: Ce ne sono tante altre, una in particolare è eletta parola dell'anno.
2: Sì, andremo lì. Sì.
1: Nel 2008. Prima di tutto ciò, ovviamente, Linkin Park con Numb.

0: In versione live al 258 Numb Linkin Park qui su Freccia. Salutiamo anche gli amici della Radiovisione. Sì.
1: Ciao Sfrecciati, la parola che io invece vi suggerisco la prendiamo dallo spagnolo, visto che abbiamo detto i dialetti no, anche se il sardo è una lingua e non un dialetto, è scarmentar, scritto escarmentar, cioè farsi passare la voglia, quando uno ha sbattuto il muso su qualcosa e ha imparato una lezione, si dice anche in sardo ed è escarmentare.
2: Non era una roba nota.
0: Grazie.
2: Anche se no, noi preferiamo il paraíso no es un lugar donde ir, sino una sensazione.
0: Paradiso, eh beh, certo. E poi andava avanti con richieste sull'aspetto fisico. Prego. Sì.
3: Non riguarda le emozioni, ma io penso che una menzione d'onore vada fatta al termine olandese schwaffelen.
0: Ecco, schwaffelen, cui... come prego, sentiamo la pronuncia.
2: No, non si può tradurre, purtroppo. Non è... Allora, è un termine olandese che innanzitutto è stato letto, come dicevamo, parola dell'anno nei Paesi Bassi e in Belgio.
0: Due stati, quindi,
2: Nel 2008. Nel 2008. Indica l'atto di colpire ripetutamente un oggetto.
0: O il corpo.
2: O il corpo di un'altra persona con...
0: Non possiamo dire con...
2: Con qualcosa.
0: Con qualcosa che...
2: Schwaffelen. Ecco, a chi piace particolarmente, ricordate... Every day.

0: Fidata o dobbiamo andare avanti?
1: No,
0: chiedo.
2: Suofele.
3: E cerca Anker Sore. Anker con la A, H e K.
0: Sì.
3: Prego, Anker staccato Sore.
0: Sì.
3: No, no, Anker con, no, sì, sì, con la H davanti. No, con la H davanti. No,
0: va bene.
3: Anker Sore a metà tra il piacere e il dolore.
0: Sì.
3: Rende l'oggetto del desiderio irresistibile. Un desiderio di qualcosa che sappiamo però ci farà male.
0: Un po' come ascoltare le Good Vibrations.

0: Mauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: Walk. È arrivata l'ora X.
3: È arrivata?
2: Sì, sì. Quella lì.
4: Mezzogiorno, buon sabato a tutti. Salve. O quasi. Ma vi piace a voi il dark humor? Non mi frega niente, ve lo dico lo stesso. Al cimitero, in una lapide, c'era scritto: qui giace un avvocato, un uomo onesto. Ammazza, ma non c'è più posto qua al cimitero, che ci hanno sepolti due assieme.
2: Che rimane sospeso. Vuole spiegare oppure?
5: Perché avvocati onesti non esistono.
2: Non ce ne sono.
5: Quindi sì.
3: Va bene, grazie.
2: Grazie. Grazie. Il dark humor è così, eh.
5: Grazie per il segnale orario, più che altro. Sì. Il dark humor poi può piacere e non piacere. Noi cominciamo la terza ora.
2: Oh yes.
5: Sarà ricca di momenti indovinello.
2: Sì. Un po' on the road.
5: O di momento indovinelli.
2: Sì. Secondo me, come il pronto soccorsi. Pronti soccorsi.
5: Sono gli Steppenwolf e cominciamo da questa.

0: Le 12 e 4 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, morto a 60 anni dopo il grave incidente del 2001 e l'amputazione delle gambe. Si era reinventato nel paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente in handbike, da cui però non si era mai completamente ripreso. E cordoglio unanime per la scomparsa di Alex Zanardi. La premier Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ne sottolinea la forza. Emozionante anche il messaggio dell'altra atleta, Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire. Cambiamo argomento. È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto oggi Mohammad Jafar Assadi, ufficiale del comando di Katamon Lanbia. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha aggiunto Assadi. Tutto questo mentre il presidente Trump ieri aveva notificato al Congresso che le ostilità contro Teheran erano terminate. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara a causa di un inconveniente tecnico sulla linea elettrica. In particolare ieri in serata un guasto è stato individuato sulla linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni dell'alta velocità intercity e regionali registrano ritardi di oltre 6 ore. Apriamo ora la pagina sportiva. Calcio, la salvezza più vicina per il Lecce che ieri nel primo anticipo della 35esima di A ha espugnato il Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi in vinci a Malverona. Oggi intanto alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Per il tennis domani pomeriggio si giocherà la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alex Zverev. Fischio d'inizio alle 17. Per la Formula 1 Lando Norris su McLaren partirà davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio di Miami oggi dalle 18. È tutto, il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta, garanzia ancora di bel tempo e stabilità. E difatti il sole prevalente da nord a sud, su Sardegna e Sicilia, con clima molto mite e piacevole, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui con i picchi più elevati anche vicini ai 25-26 gradi, progressiva attenuazione della ventilazione di Grecale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 14, Chris Stapleton era assieme ai Mumford & Sons con Here, qui, esattamente dove siamo noi, cioè in quel di Cologno Monzese, con le frequenze di Radio Freccia a trasmettervi le buone vibrazioni fino alle 14.
2: Io andrei di classifica, veda lei, che fa rima con domenica, ma ne abbiamo.
1: Sì, comunque, ne abbiamo, va bene.
2: Sì, tra poco l'argomento, diciamo che si parlerà di turismo. Diciamo che si parlerà di pernottamenti. No, pernottamenti non le faccio
1: sempre così. Le stesse cose.
2: No, non è vero. Di pernottamenti, di un mezzo che fa anche un po' rock and roll.
1: Sì.
2: Parliamo di campeggi, di caravan.
1: Ma mettete dell'olio quella luce, quella che c'è una camera che cigola.
2: Pensavo fosse la tua schiena. Quando no. Sei piegato e invece. Era... Vabbè, tra poco c'è.
1: Pernotti.
2: Pernotti.
1: Pernotto o non pernotto?
2: O per sette.

0: Pernotto ma non mollo.
1: No, credo che Moz non abbia pernottato di base. Non credo. Se ci scrive, non credo che ha pernottato.
2: No, pernottato. Perché dici?
1: Dove ha pernottato? Dove è andato?
2: Avrà pernottato in Barona, a casa sua.
1: Ah, scusa. Quindi non è mete estere o anche no, italiano.
2: Ma perché il pernotto? Perché il pernotto?
1: Siamo sempre in Unione Europea, ecco. Quindi il nostro vecchio continente. Sì. Parliamo di...
2: Sempre una classifica di cui non conosciamo la fonte, non sappiamo chi abbia raccolto i dati, per cui la prendiamo per quella che viene.
1: Campeggio e caravan.
2: Sì.
1: Campeggio e caravan.
2: Bello.
1: Double C. Ti piace, no?
2: Beh, tantissimo. Cioè, sono cresciuto in campeggio.
1: Oh, sei mai andato...
2: Sono stato partorito in campeggio.
1: Tra la
2: pista... Da liscio, la pista da liscio e i bagni.
1: Ecco, che bella immagine.
2: Sugli aghi di pino. Sì.
1: Che immagine poetica.
2: Quelli che si infilano nelle ciabatte bagnate quando ritornate dalla doccia. Che bello.
1: Ecco.
2: I piatti lavati al calar del sole.
1: Questo scenario romantico.
2: Sì, bellissimo.
1: Sei mai stato campeggiatore caravanista di questo paese che vince la classifica?
2: No.
1: E nemmeno della seconda?
2: No. No, ho campeggiato solo nei Balcani.
1: Ah, ok.
2: All'estero, sì.
1: La terza per forza, perché
2: Balcani
1: siamo noi.
2: In Islanda. Ho campeggiato in Islanda.
1: È vero, quello sì, è vero. Allora, la terza siamo noi, possiamo spoilerare, l'Italia ha 49 milioni di pernottamenti, ok? Come possiamo aiutare per la prima?
2: Posso dire che non mi sarei mai aspettato che il campeggio avesse così tanta.
1: Io la pensavo sulla seconda, vedi? Invece no, è la prima.
2: No, io non pensavo né una né
1: l'altra. Né l'una né l'altra. No. Tra l'altro con un distacco piuttosto forte.
2: Allora, 366-663-4466, intanto il numero di telefono per rispondere, la pulsantiera le avete. A, se preferite le roulotte. B, se preferite i cavalli.
1: Cosa si vince?
2: Ah, essendo oggi il 2 maggio, ieri, festa dei lavoratori, allora vi regaliamo una fantastica

0: C'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Pochi minuti, sarà mezzogiorno e mezza. Buon sabato, buon weekend da parte di Davole e Lorenz. Siamo idealmente itineranti tra caravan, camper, campeggiatori,
4: sì,
3: in giro per l'Unione Europea per capire in questo momento classifica qual è il paese che ne ha ospitati di più in termini di notte, paese europeo. C'è qualche richiesta di chiarimento sul premio, perché sai, tante volte la radio non prende, allora magari c'è un momento.
5: Scusate, ma io sto qui in mezzo ai paesini, non prende bene la radio, a volte mi si mischia con Radio Maria. Comunque sicuramente

0: te stavi per dire una fantastica Beata Minchia.
1: No, è già.
2: No, no, no, il premio. Questo scherzetto di intercambiarci con Radio Maria lo facciamo da quando siamo nati.
1: È vero, è una cosa decennale.
2: Abbiamo questo gemellaggio per cui...
1: Un po' inspiegabile, un però...
3: Facendo la collezione dei vostri...
1: È sempre il premio, no? Che...
2: Tienili, perché... collezionismo ultimamente, insomma, sta dando un po' la testa, sia mai che acquisiscono valore.
1: Allora, un paese percepito un po' come rivale, ma percepito,
2: Confinante, confinante. Ma non mi spiego questa cosa del campeggio, però. Ma non... Hanno tanti campeggi?
1: E forse. Evidente. No, stavo per fare la...
2: Stavi per dire
1: 366.
2: Evidente Monte.
1: 4, 4, 6, 6.

0: The Unforgiven, quello che non abbiamo mai perdonato a questo paese.
1: L'imperdonabile?
0: Sono tante cose. Sì. Qualcuno risponde in maniera colorata dicendo non hanno i bidet, ma compensano con tanti campeggi.
1: Sono loro? Beh, proviamo intanto a indovinare con il ragionamento, come si fa spesso quando uno magari non sa bene la risposta. Allora.
0: Non è ancora stata eliminata questa. Com'è possibile che partecipa sempre lei?
2: Cioè, arriva. Allora, Jerry, non la so, ma la indovino con una. Quello era un altro gioco, vabbè, scusa, non stiamo a fare i fiscali. Comunque, non manco sentito l'indovinello.
1: Ma come, Jack?
2: Avanti, stando nell'indovinello del Lorenz, sarà tipo sicuramente quale paese...
0: Brava,
2: guarda,
0: sì.
2: Dico l'Olanda, così, tanto il primato ce l'hanno sempre quelli a nord.
0: Ma è quello che avrei risposto anch'io, cioè io avrei risposto o Olanda o Germania. Non
1: o
0: so
1: Germania.
0: Cioè, tanto appassionati di campeggio, no?
1: E invece
0: forse sono appassionati perché non li hanno.
1: Ci battono loro, ci battono anche di parecchio, perché considerate che l'Italia, noi abbiamo 49 milioni di pernottamenti, la Spagna ne ha quasi 50, quindi diciamo equivaliamo, e poi ci sono loro.
3: Parce que il y a beaucoup de naturisme, sì. E ils sont très sociaux.
1: No, ma questo
3: è... Bonjour de Paolo.
0: Non ho capito cosa ha detto. Paolo,
1: è una tua opinione.
0: Cosa che ha detto?
1: Che son sosson è una sua opinione.
0: Ah, che son sosson.
1: Non è vero, non è vero.
0: 154 milioni, sono tanti. Sono tanti, chissà perché.
1: Se siete stati in campeggio da quelle parti, caravan, campeggio, eccetera, in Francia, questa è la nazione, che vince, fateci sapere dove, perché a parte la Côte d'Azur, la Provence,
0: la Côte de Maille,
1: forse la Bretagne, non lo so, non ci viene in mente una région che raccoglie beaucoup de pernottamenti.
0: È anche vero che, non so, ultimamente forse i prezzi del campeggio nel nostro paese non è che differiscono tanto dall'albergo.
1: Dall'hotel.
0: Per cui può anche essere quello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:45, era Jack White, God and the Broken Ribs.
2: Dalla top 20? Sì, abbiamo capito la Francia, quindi paese europeo con il maggior numero di pernottamenti caravan campeggi.
3: In Liechtenstein, no, mi sembra ovvio.
2: No, abbiamo capito essere la Francia.
4: Non c'è storia.
2: Vedi?
4: L'unico paese che dà occasioni per l'en plein air. Campeggi, aree sosta.
2: Sì.
4: E più, chi più ne ha più ne metta è la Francia.
2: Ma per esempio, quale region?
5: Ciao Sfrecciati, io sono un fruitore del camping presso la 24 ore di Le Mans. Praticamente è un villaggio che si estende per una settimana, gigante, una roba pazzesca, ragazzi, dovreste vedere che roba. E niente, sto già preparando tende eccetera per andarci anche quest'anno.
1: Poi vuoi mettere
5: magnifico,
1: vuoi dormire
2: con
1: l'odore della benzina, no,
2: di pneumatico,
1: i suoni. A che curva campeggi?
2: Esatto, vogliamo sapere

0: Dream On, da non confondere con quel famoso intercalare barese.
1: Esatto. Dream On.
2: Che quello è con la T, con la T. Abbiamo chiesto delle regioni francesi, visto che sono così accoglienti e così insomma, bravi, no? Nell'ospitare tutta Europa, e chissà, allora sentiamo gli sfrecciati.
3: Devo dire che ascoltandovi si impara sempre qualcosa, a parte le lingue naturalmente. Vabbè, un abbraccio, vabbè. Barbara.
2: Grazie Barbara.
4: Le campagne della Normandie, ecco. C'è tante, tante, tanta roba.
2: La Normandia.
5: Ma mai provato la, il campeggio in Normandia.
2: Très connu per lo sbarc.
5: Meo sì. Se famo per lo sbarc.
2: Certo.
6: Sì, sì. Ah, noi abbiamo campeggiato un'estate in Bretagna, devo dire, sì, bellissimi, stupendi posti, solo che campeggiare lì è dura, nel senso che piove un giorno sì e un giorno sì. E noi ci spostavamo ogni 3 giorni, quando smontavamo la tenda, sotto il telone della tenda erano già spuntati funghi, giuro.
5: Vabbè, almeno avevate anche da mangiare, cioè, offriva non solo l'alloggio ma anche il vitto. Quale altro luogo al mondo che permette di fare tutto questo? Potrebbe essere la prossima destinazione, no? Vista l'estate un po' traballante per quanto
2: poi
5: riguarda
2: il
5: discorso delle mete estere e prendere l'aereo, perché no? Macchina e tenda, e si può puntare verso
2: la Normandia o la Bretagna.
5: La Bretagna, la Côte d'Azur.
2: Esatto. C'è della polemica però. Sì.
7: Certo che non aver considerato paesi chiave come San Marino o forse anche la Città del Vaticano inficia questo sondaggio, e la Francia merita soltanto una medaglia di cartone. Ecco. È detto tutto. Il Johnny da Como vicino a San Marino.
5: Ecco, evitate di inficiare anche voi le vostre giornate con queste polemiche. Beh, non so se qualcuno ha mai provato a piazzare una tenda
2: a San Marino.
5: Città del Vaticano.
2: O a San Marino.
5: O a San Marino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Luna in punto. Precisi, precisi. Ci appropinquiamo all'ultima ora delle buone vibrazioni. Double M e Lorenz ancora insieme a voi per i prossimi 60 minuti, appunto. Un'altra classifica?
5: No, esauriamo la parte relativa al camper con la Francia che sveglia.
4: Le camper, la sì. Côte d'Azur, la Normandie e
5: tante
4: la...
5: testimonianze, vedi? Sì.
6: Io sono già anni che vado in Bretagna e in Normandia,
5: vedi?
6: In camper, mi spattacco la faccia. Campeggi, aree sosta, aree libere, e ci sto 3-4 settimane. Mi sta molto bene, molto molto
4: si
6: bene.
4: Si sente? Ma sembra anche che tu sia già partito. Ma spatacchi la faccia? Cosa vuol dire?
5: O gli spacchi la faccia a loro, i francesi, che c'è questa...
4: No, vabbè, senza violenza, non è che serve...
5: Un gruppo con cui cominciamo che difficilmente viene pronunciato.
7: Lynyrd Skynyrd.
4: Sweet Home Alabama.

0: Una buona giornata da Nicola Pompei e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, morto a 60 anni dopo il grave incidente nel 2001 e l'amputazione delle gambe. Si era reinventato nel paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo incidente in handbike da cui non si era mai completamente ripreso. Ed è cordoglio unanime per la scomparsa di Alex Zanardi. La premier Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ne sottolinea la forza emozionante. Il messaggio di Bebevio: mi ha dato la forza per ripartire. Operazione in due tempi per estendere in Italia il taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane, alla riduzione prevista fino al 10 maggio prossimo del decreto legge pubblicato questa mattina in Gazzetta Ufficiale. Si aggiungerà quanto sarà programmato in un altro decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara a causa di un inconveniente tecnico sulla linea elettrica, in particolare ieri in serata. Un guasto è stato individuato sulla linea area di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvaneo. I treni dell'alta velocità, intercity e regionali registrano ritardi di oltre 6 ore. Andiamo con lo sport, c'è il calcio. Oggi prosegue la 35esima giornata di Serie A: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa alle 20.45. Intanto salvezza più vicina per il Lecce, che ieri ha espugnato Pisa per 2-1. In virtù di questo risultato i toscani sono retrocessi in Serie B insieme al Verona. Tennis, per ricordarvi che domani alle 17 ci sarà la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta, garanzia ancora di bel tempo e stabilità. E difatti il sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia, con clima molto mite e piacevole soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui con i picchi più elevati anche vicini ai 25-26 gradi, progressiva attenuazione della ventilazione di Grecale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: L'1 e un quarto quasi, 13 e 14, buon pranzo ancora, buon sabato, siamo sempre quelli delle 10.
2: Sempre.
1: Sempre, perché è il francese sempre, che ci permea, sì. Certo. Double M e Lawrence, goodbye Brescia.
2: Quando le cose permeano.
1: Si sa. E poi proseguite voi.
2: Lasciarsi permeare.
1: Qual era l'espressione prima che hai detto dell'ascoltatore romagnolo che non ti tornava?
2: Spattaccare la faccia.
1: Esatto, e lui te la spiega.
3: Spattaccarsi la faccia da noi in Emilia Romagna vuol dire divertirsi. Okay. Comunque io l'altro giorno, durante la trasmissione di Wally, vi ho evocato.
1: In che modo?
3: Perché chiedeva cosa ne pensavamo dei Dire Straits. E io ho detto che, come avrebbero detto le buone vibrazioni del weekend, i Dire Straits secondo me...
1: Hai capito? Prego, continui.
2: No.
1: Continui a suonare.
2: Ha detto lui.
1: Ah.
2: Che poi è un po' quello che si può pensare anche di Richard Ashcroft.
1: Cioè?
2: Di Richard.
1: Sì. Beh, che in francese diventerebbe...
2: Richard.
1: Ashcroft.
2: Ashcroft.
1: Perché anche
2: sì,
1: francese...
2: Ma Ashcroft sembra più...
1: È più campano, è vero.
2: Sì. Si chiama A Song for the Lovers. Per gli amanti.

0: La Côte d'Azur.
1: La Côte d'Azur.
0: No, chiudiamo su questo tema perché ci hanno scritto sia Gaia che Vale. Non so se Valentino o Valentino o Valentina, prego.
1: Valeria.
0: Vabbè.
1: Chiamanti.
0: Sì.
1: Vogliamo fare tutti i nomi.
0: Prego.
1: Ciao Sfrecciati. Ho passato la mia infanzia e adolescenza in camper perché i miei genitori sono ancora molto appassionati dei viaggi fatti in quel modo. Girato in lungo e in largo in Francia, confermo, ottimo posto per il campeggio, anche quello al di fuori dei campeggi a pagamento, cioè quindi en plein air.
2: En plein air.
1: Campeggio libero, così si chiama. All'epoca si poteva sostare liberamente e gratuitamente un po' ovunque. Unica pecca della Francia, i francesi.
0: Vabbè,
1: no? Questo lo si dice di ogni luogo tranne che di Nonantola. Per cui
0: però,
1: altrimenti
0: però sai che lui invece dice sono quasi tutti public, mi sa.
3: In Francia non esistono campeggi privati, sono tutti comunali, come le strutture sportive, piscine, robe varie, perciò costano pochissimo, ci possono entrare tutti, non è come da noi che vanno a metri quadri come gli appartamenti quando va in campeggio. La Francia è in assoluto, poi l'Olanda, la Germania, comunque la Francia è in assoluto la prima, credo.
1: Non sapevo. Campeggi comunali.
0: La Côte d'Azur.
1: La Côte d'Azur.
0: Mannaggia. Dice Gaia.
1: Attraversata col camper, quindi soste di una notte, periodo metà novembre avanzato, ricordo però un bellissimo posto, Piazzola Frontemare, costo onestissimi, 47 euro. Idem un altro in Cantabria, niente mare, parcheggiato su un vialetto perché nelle piazzole si affondava, da tanta era la pioggia, per 53 euro. Ci sono anche quelli spettacolari e onesti, memorabili giorni in mezzo al deserto del Monegros. Con il vento che ti strappava qualsiasi cosa, tranne il sorriso, questo ce lo aggiungo io. Ma peso 18 euro al giorno. Sì. La Spagna vince alla grande.
0: E in realtà è seconda, sì. C'è molto distacco, tra l'altro, tra Francia e Spagna. Noi siamo un po' più vicini invece al terzo posto.
1: Grazie per aver fatto diventare un programma di testimonianze.
0: Sì.
1: Cos'altro aggiungere se non One Republic e a seguire gli Evanescence.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Radio Freccia.
4: 13:31, ancora nel pieno della quarta ora delle Good Vibrations Weekend Edition. Dopo la Lawrence ad accompagnarvi, in questo caso anche a portarvi un po' come se fossimo degli osti.
5: Degli osti,
4: perché l'oste è plurale.
5: Sì. L'osti.
4: Del beverage. Perché c'è food and beverage, in questo caso il beverage e basta.
5: Perché?
4: Si intitola.
5: Ah, per la canzone che sta arrivando.
4: Sì.
5: No, non capivo, ci dobbiamo parlare.
4: Beverage.
5: Quale bevanda? Tra le 900.
4: In the jar.
5: Sì, una che non andrebbe bevuta tantissimo.
4: Sì.
5: Più un piacere.
4: Sì.
5: No? Di una sera.
4: Versione Tin Lizzy, non Metallica, li abbiamo già passati. Tin Lizzy, di cui abbiamo parlato anche con Gianni.
5: Una delle tante pillole di stile che potete recuperare anche sulla nostra app, ma poi sapete che insomma si fa spesso e volentieri riferimento alle notizie scritte da lui stesso, medesimo poeta sommo.
4: Radiofreccia.it/notizie.
5: Notizie, vabbè, insomma, li abbiamo annunciati. Tin Lizzy, si chiama Whiskey in the Jar.

0: Ma che meraviglia! Adesso vado a casa e mi faccio un bel whisky in the jar, sì. E faccio questo solo.
1: Sì, quale?
0: Non è vero, faccio solo whisky in the jar. Un gin tonic.
1: No. Poi cosa diventa?
2: Il gin tonic potresti chiamare anche Moz, secondo me ti...
1: Ah sì.
2: Sul gin tonic ti seguo. Erano i Thin Lizzy con Whiskey in the Jar, quasi in chiusura, abbiamo ancora qualche canzone da ascoltare insieme. Cos'altro aggiungere a questa puntata fantasmagorica? Sì. Se non...
3: Più che degli osti, li avrei paragonati un po' a dei traghettatori di puntata. Fa un po' Stige.
1: Un po' Stige, grazie. Beh, anche un riferimento letterario, grazie.
2: Noto fiume, no?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
4: Prego. Campeggio si va, non Antola.
5: Ecco.
4: Non Antola.
2: È la versione abbreviata. Sì.
1: È quella.
2: Eccola.
1: È il codice fiscale.
2: Questo è il codice fiscale di, sì. Di non Antola. Sì. Ratata. Ratata.
1: Sì. Ma è il momento anche suo, dopo aver dato spazio a Gianni Royatti è arrivato il momento anche di...
6: Buongiorno Sfrecciati, il vostro dottor Manche vi parla e oggi volevo trattare con voi un argomento molto sensibile di questo governo che non sta assolutamente assecondando i bisogni della nostra Italia e quindi volevo ascoltare un po' le vostre voci, cosa ne pensate?
2: Sapete che da qualche tempo questa parte, dalle 13 alle 14...
1: L'ultima ora questa, sì.
2: Il doc risveglia un pochino l'animo,
1: le coscienze,
2: sì, l'animo, sì. Polemico soprattutto da questo punto di vista, sì. No? Facendovi parlare molto. Voleva intervenire, ma non è il tuo, non è il tuo radio, non è quello, sei di riposo.
1: Comunque non equivocate, no, era un'imitazione, tante volte una, sai, dai fiumi dell'alcol, whisky in the jar, magari sì. Si confonde, c'è da capire se è lo stesso che fa Gianni, ma no, tu
2: ma
1: l'hai capito?
2: No,
1: no, beh, perché, scusa. Vabbè,
2: Donna Moderna?
1: Ah, torna!
2: Che non è una rivista.
1: A proposito di patinati, che usa tanto invece già le riviste patinate.
2: Di Modern One e di pattine. Johnny's Dream World dalla nostra Top. Dream World? Dalla nostra Top 20. Prima. Top Keep My Face.
1: Anche loro legati un po' alla birra in questo caso, no? Come immaginario, no?
2: Smash shit up.

0: Radio Freccia.
1: 13.47, stiamo per chiudere questa puntata del Good Vibrations targata 2 maggio, Mother Woman, altrimenti detto. Sì, con Johnny's Dream World dalla nostra top 20 entrate, insomma, da poco, da poche settimane. L'elenco completo lo vogliamo ricordare, radiofreccia.it, sezione top 20, di quelle che passano di più. Adesso un capolavoro assoluto, prima di chiudere, prego, lo introduca come premio Nobel. The Answer, my friend.
2: Sì.
1: Ma The Answer a which question? Which question?
2: Calerà il prezzo della benzina?
1: Vabbè, per esempio.

0: La risposta, amico mio, si perde all'interno di una classifica del Lorenz.
1: Ecco, sì, potrebbe essere la verità, sì. La risposta si perde proprio lì in mezzo, perché tanti dati, troppi, forse anche il fascino, no? Che ci colpisce nell'apprendere così tanto come la Francia sia in testa a questa classifica di pernotti per quanto riguarda il mondo del campeggio, 154 milioni, giusto? Di notti all'incirca, passate in un paese che apparentemente è così tanto tanto bello per campeggiare, partendo anche con qualcosa di molto triste, no? La scoperta della scomparsa di Zanardi questa notte tarda sera, per passare poi al cinema
2: che ci ha riportato in Oriente Kokuo, il maestro di Kabuki,
1: che salutiamo insieme alla Yakuti,
2: sì.
1: Vuoi andare?
2: E poi,
3: cioè, magari questo vi serve anche come spunto per il riassunto, che in fondo è il momento che tutti noi aspettiamo, sì. 4 ore ad ascoltarvi solo per il riassunto veramente topico, summa di tutto. Ma se Gianni Royatti è il poeta, il vate di Radio Freccia e del sito dell'informazione musicale, e ci siamo tutti d'accordo, voi due, cioè, venite ad essere come gli esegeti del poeta, gli ermeneuti, cioè, ve li leggete almeno gli articoli di Gianni Royatti, sapete di cosa parlate? Grazie
1: Giovanni, grazie per la tua testimonianza, sì. Ma noi avremo finito?
2: Sì.
1: Giusto?
2: No, comunque sì, la risposta è sì.
1: Con
2: la prossima li leggiamo.
1: Parla per te.
2: Arriva un pezzo che ci riporta 3 capolavori, uno è il seguito dell'altro, il primo è...
1: Ma questa è specifica però.
2: Hai ragione, sì.
1: Perché è quella di questa di sera.
2: Certo.
1: È quella di questa sera.
2: È calata nella giornata di oggi. Poi...
1: Ma
4: che? Dottore! La febbre!
3: Questo è il virus
4: di Ennio Arni.
1: Salutiamo anche lui, insomma.
2: A cui è seguita...
4: Certo. La febbre 2!
5: Anche il virus si chiama così. C'è il numero.
4: Il lavoro di Ennio Arni.
2: È sempre lui che lo firmava.
1: Si è dato anche al secolo. Va bene, cos'altro aggiungere? Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver partecipato. Sempre alle 10. Sì, vi lasciamo con questa Fever di Baltasar.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 13:59, state ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, la formula magica, se no non riesco a cominciare la puntata. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entriamo in questo labirinto per 3 ore, poi ne usciamo, vi porto fuori, non vi preoccupate, oggi mi sento fiduciosa delle mie capacità. 366-6634466 è il numero che vi serve per perdervi insieme a me all'interno di questo labirinto, per farvi sentire, raccontarmi come state passando la giornata o commentare magari gli argomenti che affronteremo oggi, che ve li racconto tra poco. Intanto lasciamo arrivare i Queen.

bella, dice bene il titolo di questa canzone, Crazy Little Thing I Love. Erano i Queen all'interno di Electric Ladyland, programma che potete anche guardarvi in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme e vi ho detto che cercherò in qualche modo di portarvi fuori da questa sorta di labirinto parlandovi di musica, come sempre, che voi potete e voi potete interagire come volete. Ci sarà l'Ondis Day alle 14.50, arriverà Gianni Royatti alle 15.50, poi Band on the Run sempre aperto, quindi lo spazio dedicato ai concerti degli ascoltatori, quindi se avete dei concerti in giro in questi giorni datemi i dettagli, che mi fa molto piacere promuoverli in questo spazio.

0: Radio Freccia.
1: 14:10 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland fino alle 17. Vi ho detto che mi sento fiduciosa nei miei confronti quest'oggi perché mi rendo già utile, forse per quello, perché vi ricordo già da adesso che Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famosissimo banner Special in Contest. Gli Architects suoneranno all'Ama Music Festival a Romano De Zellino, in provincia di Vicenza, venerdì 10 luglio. E appunto Radio Freccia è partner di questo evento, come sapete, che questo significa che ci diamo delle pacche sulle spalle a questi concerti.

Honey Pie, Beatles su Radio Freccia. Questa è un po' una canzone da mattina. Lo dico perché non so come abbiate passato voi la mattinata, ma io devo dire molto bene. Avevo puntato in realtà la sveglia molto tardi, ma il sole che entrava dalla mia finestra mi ha svegliato molto più presto del previsto. E allora ho deciso di guardarmi un film a letto con la colazione. E mi sono guardata, non l'avevo mai visto, Parenti Serpenti di Monicelli. Bellissimo, veramente una fotografia italiana meravigliosa. Poi vabbè, ovviamente ogni volta che penso a Monicelli mi viene anche sempre in mente la canzone bellissima Il Testamento di Appino. Se non l'avete mai ascoltata, racconta appunto la fine di Monicelli in una maniera incredibile, molto toccante. E se non avete mai visto Parenti Serpenti, anche se vabbè è un classico, devo dire che è stata una bella mattinata. Colazione a letto, film, cane a fianco, chiaramente sul letto con me. E devo dire che è stata un buon sabato mattina. Spero che sia stato lo stesso per voi.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 14:21 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marì fino alle 17 anche in questo sabato 2 di maggio. Anche le vostre mattine sembrano partite bene, ve l'ho detto, la mia è stata molto bella, imprevedibile, volevo dormire un po' di più, ma non so voi, ma io amo fare le cose la mattina se riesco, cioè se riesco a svegliarmi, guardarsi un film la mattina o leggersi un film la mattina, che è un po' il contrario di quello che uno fa sempre, di solito sono più pratiche che uno fa la sera tendenzialmente, ma invece non lo so, c'è un'attenzione diversa, poi anche guardarsi un film in camera con la luce della mattina ha il suo fascino. Voi mi direte, ma cosa sta blaterando questa pazza? Niente, semplicemente amo notare i dettagli delle cose belle e comuni delle giornate, e per me questa è stata una bella mattina e quindi mi va di raccontarvela. Arrivano Deep Purple su Radio Freccia, ma non solo, perché arriveranno anche in Italia con dei concerti, ve li dico tra poco, così almeno vi dico delle cose che quantomeno sono utili, oltre che le mie follie mentali.

Highway Star di Purple all'interno di Electric Ladyland. Dicevo, vi dico anche informazioni importanti, non solo i miei vaneggiamenti mattutini di quanto sia bello guardarsi un film la mattina invece che la sera. Vabbè, lasciamo perdere. I Deep Purple saranno in concerto in Italia in estate, il 16 luglio a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, nell'ambito di Pisa Summer Nights, e il 17 luglio al Castello Carrarese di Este, prima di suonare all'Unipol Forum di Assago il 17 di ottobre. Radio Freccia è radio partner dei Deep Purple, quindi, come dicevo prima, per gli Architects, questi sono quegli eventi dove ci becchiamo e ci beviamo una birretta insieme.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:36, per fortuna c'è un appuntamento fisso, così almeno io non posso perdermi del tutto, perché vi ho detto che entriamo nel labirinto del Bianconigno, ma vi ci porto fuori. Infatti vi do le anticipazioni legate all'On This Day di quest'oggi. Si va al 2 maggio del 1989, quando i Cure pubblicavano l'album Disintegration. All'interno di questo disco c'è una delle canzoni più rappresentative del percorso artistico di Robert Smith, canzone che sicuramente ha ispirato un po' tutto l'immaginario dark di quegli anni. Sto parlando di Lullaby, di cui ancora oggi ci si interroga sul significato del testo, di questo ragno che vuole mangiare Robert Smith per cena, però in realtà dopo insomma ve ne parlerò meglio di questa cosa, ma vi farò ascoltare altro. Comunque, se avete dei ricordi su questo disco, Disintegration o Secure in generale, come sempre mandatemeli.

Pretty Woman, Roy Orbison, con delle immagini meravigliose di Pretty Woman in sottofondo, con una Julia Roberts bellissima che potete vedervi anche in radiovisione. Allora, 2 maggio, oggi, on this day dedicato, dicevamo, ai Cure, però accadono anche altre cose. Nel 67, per esempio, i Beach Boys comunicano al mondo che l'uscita del loro attesissimo disco Smile verrà posticipata, e la causa di tutto questo sono i Beatles. Una storia assurda questa, che è raccontata in un podcast della White Rabbit che potete recuperare dalla nostra app.

RTL 102.5 Play. Poi nel 2005, il 2 maggio, Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton decidono di riunire i Cream, però solo per 4 date straordinarie alla Royal Albert Hall di Londra, un evento epocale per tutti i fan della band. Ecco, queste sono alcune cose che accadono quest'oggi nel mondo del rock.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:48 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio distruttivo ma bello nell'On This Day. Oggi vi porto al 2 maggio del 1989, quando i Cure pubblicavano il disco che la loro casa discografica pensava potesse segnare la disintegrazione commerciale della band. Come sempre i discografici ci vedono lunghissimo, tant'è che siamo qui a festeggiare in realtà i 37 anni di questo disco, che è appunto Disintegration. Questo non solo non è stato un suicidio commerciale per i Cure, ma è probabilmente il loro album più popolare, anche se in realtà a livello di contenuto non c'è nulla di popolare, ed è proprio questo il bello, perché ci sono tracce lunghissime, c'è l'esistenzialismo dark, c'è la voce di Robert Smith che svela la tristezza di chi si sente ai margini di tutto, ma le canzoni di Disintegration sono diventate decisive per chiunque abbia con sé il minimo indispensabile, ovvero un cuore che batte. E fortunatamente ce l'abbiamo ancora in molti, o perlomeno ci riuniamo qui di solito. Andiamo alla canzone simbolo, che è Lullaby. Per anni ci si è interrogati di cosa parlasse il testo, a cosa si riferisse quel ragno che vuole mangiare Robert Smith per cena, e lui ha svelato che il testo di Lullaby è legato ad un ricordo di infanzia, ovviamente inquietante, e ha detto: da bambino facevo un incubo ricorrente, andavo a letto, mi addormentavo e venivo mangiato da un ragno gigante, ed era colpa delle canzoni della buonanotte spaventose che mi cantavano i genitori, o meglio, per me la Nina Nanna ha sempre avuto un significato sinistro, come se dicesse: dormi bene o non ti sveglierai più. Robert Smith quindi ha scritto questa canzone per liberarsi da qualcosa che lo ossessionava, perché le canzoni spesso servono proprio a elaborare i traumi, a normalizzarli in qualche modo, e a furia di cantare la canzone in qualche modo insomma superi i traumi. L'altra canzone simbolo del disco è Love Song, che ci permette di fare una digressione su una delle storie d'amore più romantiche di sempre, ovvero quella tra Robert Smith e la moglie Mary Paul. Si conosce

conoscono da adolescenti a scuola ad un corso di teatro e da lì restano insieme per tutta la vita, scegliendo di non avere figli, con un lapidario Smith che dice: non mi sono mai sentito abbastanza responsabile da mettere al mondo un bambino. Capisco molto bene. E Smith spesso ha raccontato che è stato proprio il rapporto con la moglie a spronarlo a resistere come musicista, ma soprattutto come essere umano, con tutte le sue tendenze autodistruttive. E quindi le scrive Love Song, terzo singolo da Disintegration, come regalo di matrimonio. L'ho messa nell'album per fare un gesto romantico, racconta Smith, ma secondo me è il pezzo più debole di tutto l'album. È strano pensare che tra tutte le canzoni che ho scritto, questa è quella che arriva a tutti, anzi è piuttosto deludente. Insomma, io amo lo spirito di Robert Smith anche quando fa queste considerazioni. Comunque, tornando al disco Disintegration, in generale ho letto una descrizione secondo me ci sta proprio bene. È un disco capace di cambiarti la vita perché descrive l'addio alla giovinezza e la resa dei conti con l'età adulta. In pratica Smith parla di sé per dire tutto di noi. Non è un parco giochi per disperati formali, quelli per i quali la malinconia è un veleno di cui si possiede già l'antidoto. Al contrario, questi brani danno appigli concreti in chi si ritrova senza difese e scopre di non essere solo nella tempesta. È un sentimento che sarà valido in ogni tempo, in ogni latitudine, ovunque ci sia una persona sensibile. Secondo me è una descrizione bellissima di un disco. E una nota di copertina di Disintegration dice all'ascoltatore: questa musica è stata mixata per essere suonata ad alto volume, quindi alza il volume. E possiamo seguire il consiglio e vi faccio ascoltare la mia preferita da questo disco, che è Pictures of You, The Cure su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:58 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. E attenzione, perché finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia del heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Quindi ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio.

Again, Lenny Kravitz all'interno di Electric Ladyland per cominciare la nostra seconda ora insieme. Ritorniamo al nostro discorso. Stavamo festeggiando i 37 anni di Disintegration dei Cure. Ci siamo ascoltati Pictures of You nel On This Day e vi raccontavo che Robert Smith e la moglie stanno insieme da quando hanno 14 anni ed è in quel periodo che Robert Smith peraltro fonda la band. E all'inizio si chiamava The Group perché erano l'unica band della scuola e non avevano bisogno di un nome. Poi sono diventati Melis, poi gli Easy Cure, fino a scegliere il nome definitivo The Cure e l'esordio l'8 maggio del 79 con l'album Three Imaginary Boys. Tutto questo è, e anche di più in realtà, è raccontato nella biografia 10 Imaginary Years. In questo libro Robert Smith ha anche raccontato di essere stato espulso da scuola al secondo concerto perché ha provocato disordini tra gli studenti, anche se in realtà il vero motivo era lo scontro con il preside per le idee contro la religione che aveva Robert Smith. E anche qui, insomma, sempre tanto tanto amore per l'attitudine di Robert Smith.

0: Radio Freccia.
1: 15:12 all'interno di Electric Ladyland. Oggi il protagonista dell'On This Day è stato l'album Disintegration dei Cure, che usciva il 2 maggio, proprio il 2 maggio del 1989. Al 366-6634-466 mi stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri ricordi legati alla band, a questo disco. Maria Chiara mi scrive: io adolescente, anni 80, Robert Smith e i fiori del male in francese sotto il cuscino. Ho detto tutto. Sì, hai descritto bene la tua adolescenza, un'adolescenza allegra, però io apprezzo. Raffaele scrive: Lullaby sentita il giorno dell'uscita su MTV a Budapest mentre ero in gita scolastica del quinto superiore. Delle mie parti MTV non si vedeva ancora, quindi insomma questi sono ricordi belli precisi, definiti, che ti riportano proprio subito al momento in cui era uscito questo disco. Intanto arrivano gli Smashing Pumpkins e torniamo tra poco a parlare in realtà dei Cure.

Tonight, Tonight, Smashing Pumpkins all'interno di Electric Ladyland, anche se in realtà stavamo parlando dei Cure, dei vostri ricordi legati alla band in generale o a Disintegration in questo caso. Vi ho parlato anche dell'amore infinito tra Robert Smith e Mary Poole, infatti all'interno di questo disco c'è una canzone che Robert Smith ha dedicato, è Love Song, che ha dedicato proprio a sua moglie, proprio parlando del fatto che insomma è sempre stata una sorta di ancora, che l'ha sempre spronato ad andare avanti non solo da un punto di vista artistico ma proprio anche come essere umano. E però appunto Robert Smith faceva dell'ironia dicendo che sì, è una canzone alla quale lui è molto legato, però da un punto di vista artistico probabilmente è la meno bella del disco, eppure quella che ha fatto anche più successo, e quindi commentava amaramente la cosa. Ma al di là di questo, dei commenti di Robert Smith, vorrei sapere qual è la canzone che avete dedicato o dedichereste all'amore della vostra vita. Non solo titoli, ma anche motivazioni. Cioè, voglio proprio un tema fatto bene. Aspetto i vostri messaggi.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:25 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, prendendo spunto dall'amore tra Robert Smith e Mary Poole, le canzoni che lui ha dedicato a lei. Vi ho chiesto qual è la canzone d'amore che avete dedicato o dedichereste all'amore della vostra vita, e mi stanno arrivando molti messaggi, quindi ascoltiamo.
3: Buongiorno,
2: un po'.
3: Sprecciati. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, io ho dedicato all'amore della mia vita, che è la mia migliore amica, sì, anche se non ci fosse lei, aiuto.
2: Giusto.
3: Quando ero ragazzina, sì, lo so, può essere sciocco, però le ho dedicato Più bella cosa di Eros, ovviamente. Cioè, Più bella cosa nella spiegazione è perché è una persona fantastica.
2: Certo.
3: E non potrei fare a meno di lei, cioè è parte, un pezzo del mio cuore, mi sto commuovendo, scusate. E quindi non riuscirei a stare senza di lei. Ecco,
2: bello
3: qua. Un bacio, Eleonora da Brescia.
2: Mi piace anche il fatto che appunto l'abbiate interpretato anche legata ad un amico, perché una storia d'amore è anche con un amico. Intanto si parla di canzoni d'amore, arrivano i Radiohead.

questa è più una canzone dell'amore rotto, quindi non sarebbe magari propriamente da dedicare all'amore della vostra vita, a meno che l'amore della vostra vita vi abbia rotto, vi abbia fatto pezzi, allora in qualche modo potrebbe starci. Ma parliamo di voi, dei vostri messaggi e delle vostre canzoni d'amore. Antonio scrive: ciao Amber, quando ci siamo conosciuti ho dedicato e tradotto per il mio amore Axis Bold as Love di Jimi Hendrix, e sì, tutt'oggi rimane sempre l'arcobaleno dei miei occhi anche dopo 18 anni insieme. Come siete romantici, mi spezzate il cuore così. Poi Simone scrive: conduco un piccolo programma radiofonico, proprio ieri ho dedicato alla mia ragazza che era all'ascolto There is a light that never goes out degli Smiths, la trovo una canzone infinitamente romantica. Sì, decisamente sì, siete proprio belli, continuiamo a parlarne tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Stiamo facendo i romantici.
2: And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side, it's such a heavenly way to die. Che poesia!
1: Decisamente, ne parlavamo proprio poco fa di canzoni d'amore da dedicare.
3: Ambra, visto che non ho un amore della mia vita, sì, ti dedico Disney and Love Song di Bon Jovi.
1: Ok, grazie. Quindi allora la dedichi a me, va bene, l'accetto volentieri, ti ringrazio. Intanto arriva Tom Petty con questa è proprio una canzone da finestrino. Se siete in auto in questo momento e c'è una bella giornata, abbassate il finestrino, fate uscire la mano, tagliate l'aria e godetevi questa canzone.

0: Learning to Fly, Tom Petty all'interno di Electric Ladyland. Che pezzo bellissimo, pezzo proprio bellissimo, dicevo, da godersi con un bel finestrino abbassato. Chi c'è?
1: Io ho dedicato Thank You dei Led Zeppelin alla mia compagna e abbiamo incorniciato il testo.
0: Bello, ripeto, stiamo facendo un po' i romanticoni, continueremo a farlo anche con il buon Gianni Royatti che arriva tra poco sulle nostre frequenze, frequenze che potete ascoltare anche in realtà in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Tra poco arrivano anche Kings of Leon.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:51 all'interno di Electric Ladyland è arrivato anche Gianni Royati a fare il romanticone insieme a noi,
2: sì,
1: perché
2: vero,
1: ogni tanto ci piace, siamo delle anime molto romantiche.
2: Molto, molto. No, un tema bellissimo. Tanto che io ho pensato, che poi il mio piccolo contributo potrebbe essere questo, ho fatto una ricerca di canzoni che sono proprio nate tra grandi artisti, grandi band, proprio esplicitamente come canzone d'amore, ma mi sono permesso, ho pensato che si poteva fare anche un approfondimento ulteriore, nel senso, noi quando pensiamo a una canzone d'amore pensiamo immediatamente alla persona amata, nel senso del nostro compagno o compagna.
1: Certo.
2: Però l'amore è questo flusso gigantesco, potentissimo, che si dirama in tante maniere. Allora, ognuno faccia le gerarchie che vuole, ma è amore anche quello che proviamo per esempio per i nostri familiari o per gli amici, che sono spesso quelle persone magari salvifiche proprio in un momento in cui sei a pezzi per un amore che non va, magari c'è
1: esatto,
2: l'amico.
1: Ne parlava proprio nella nostra sprecciata infatti poco fa, di cui che ha dedicato la canzone all'amore della sua vita, che è la sua amica, quindi sì, decisamente.
2: Ecco, sì, ci sta. E infatti nella cernita di canzoni che ho fatto c'è proprio anche questa considerazione. Però, se sei d'accordo, io approfitterei di questo primo intervento per dirti la mia canzone d'amore preferita. Anche in questo caso la premessa, io credo che al di là del suono che ha un pezzo, dello stile, del testo, della storia che racconta, tu da ascoltatore, da appassionato, hai il diritto di cucirci addosso il significato che vuoi. Tanto che per me la canzone d'amore perfetta, so che è banale, ma è Every Break You Take dei Police, che è un pezzo poi super controverso da quel punto di vista, no?
1: Nel senso che dicono, è una canzone, non sarebbe proprio da dedicare, però va bene.
2: No, ma allora, no, ma c'è. Allora, questa è la premessa. Per me è la canzone romantica per antonomasia. La cosa figa qual è? Adesso si dice che è una canzone che parla di uno stalker, ma Sting ha chiarito la vera storia.
1: Sì.
2: Sting si infila in un pasticcio, in un puttanaio tremendo. Si innamora della migliore amica della moglie. La moglie era Frances Tomet, lui si innamora di Trudy Styler e racconta che questa canzone in realtà è il flusso di coscienza di una persona tormentatissima che ha sensi di colpa. Si sente osservato dalla moglie e dice: questa mi ha sgamato, si è accorta che ho il tramino con l'amica, quindi è sempre col fiato. Si sente la responsabilità di star distruggendo tutto, e la canzone racconta questa tempesta di cose negative, tanto che Sting stesso dice: una volta sono venuti due sposini a dirmi, sai che abbiamo messo questo pezzo al nostro matrimonio? Io ho detto, beh ragazzi, buona fortuna, cioè nel senso,
1: esatto, non...
2: dopo quello che è successo. Comunque per me, questo per dire, a me questa canzone ha sempre evocato un'atmosfera romantica, ho sempre letto in positivo il testo come un segno di vicinanza, di presenza, quindi ecco.
1: Però ci sono due motivazioni, hai dato ben due motivazioni per non dedicarla mai
2: devastanti.
1: A nessuno. Va bene così.
2: Allora, va bene lo stesso.
1: Va bene lo stesso, come direbbe qualcuno. Lasciamo arrivare Europe e poi continuiamo a parlare di canzoni d'amore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Radio Freccia.
4: Le 15.59 con Ambra Maria e Gianni Reiati che vi stanno parlando di canzoni d'amore da dedicare, basta che non seguiate i consigli di Gianni Reiati, perché
5: no, va bene, ma quella era la mia personale. No, io ho fatto questa selezione. Allora, la prima canzone d'amore, che poi diventa una canzone d'amore un po' per tutti i musicisti, perché ritrae un momento proprio caratteristico della vita di chi suona, è un pezzo dei Metallica, Nothing Else Matters. Tra l'altro contenuta in un disco che segna una svolta importante per loro. Escono, no, da essere questa band che aveva quasi letteralmente inventato il thrash metal e abbracciano il rock più classico, tanto che c'è finalmente una ballad d'amore che nasce proprio in uno dei momenti più particolari per un musicista, al tour, no? Una cosa per cui uno lavora per una vita finalmente per partire per questa serie infinita di concerti, quasi che sia un traguardo che finalmente ottieni, per poi scoprire in quel momento che ti manca da morire casa e soprattutto la persona che ami. James Hetfield in quei momenti scrive una lettera d'amore e la scrive quasi a livello personale, cioè vuole catturare questi pensieri che ha, insomma, di lontananza per la persona amata, e non pensava di utilizzarla finché Lars Ulrich ci butta sulle orecchie.

0: Ram Jam all'interno di Electric Ladyland, anche se in realtà stavamo parlando di Nothing Else Matter come canzone d'amore.
1: Esatto, e secondo me ha una doppia valenza. Vabbè, è una bellissima ballad, quindi ha tutte le caratteristiche della canzone romantica da consegnare a qualcuno, ma il messaggio secondo me che è molto forte, nel senso, tu pensi, ma quando uno diventa il cantante chitarrista dei Metallica ed è in giro per il tour, per il mondo in tour, vuoi che ci sia ancora spazio, no? Per la mancanza di casa della persona che ama, e questa canzone dice di sì, dice non importa quanto in alto sei arrivato, quanto è grande il successo che stai gestendo, comunque quando ami veramente una persona non c'è niente, insomma, che può compensare la sua assenza. Per cui secondo me, soprattutto da una band cattivona come i Metallica, un pezzo così dolce, così sensibile, ha una valenza straordinaria. Quindi questo è il primo consiglio.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Maria, Gianni Royatti e canzoni d'amore. Questo è il tema di oggi. Gianni ce ne sta consigliando un po'.
2: Allora, ne un'altra è una canzone d'amore che, raccontando la fine di un amore, ne celebra uno altrettanto importante, che è quello dell'amicizia. Per selezionare questo pezzo faccio un piccolo strappo alla regola, nel senso che vi propongo un pezzo italiano. Io sono un grande appassionato della cultura, del costume, dell'arte che ha attraversato l'Italia negli anni Ottanta. C'è un disco di Venditti, Cuore, dove c'è questa canzone che Ci vorrebbe un amico, dove si intrecciano dei personaggi decisivi della storia del costume e della cultura di quegli anni, e tra poco ve li racconto, ma un grandissimo pezzo d'amore.

0: Suspicious Minds, Elvis Presley all'interno di Electric Ladyland. Potrebbe essere anche questa forse una canzone d'amore, non lo so, sì, perché parla in realtà più di gelosia, però qua si sta parlando in realtà di canzoni d'amore legate agli amici, perché le canzoni d'amore, certo, si possono dedicare anche agli amici.
1: Assolutamente. Io vi stavo raccontando la storia di Ci vorrebbe un amico di Venditti, che vi anticipava una storia, una bellissima canzone, ma che poi mette in gioco, fa intrecciare alcuni dei personaggi chiavi della cultura, del costume, dell'arte italiana degli anni Ottanta. La storia è questa: Venditti stava con Simona Izzo, grande attrice, soprattutto doppiatrice fantastica, si lasciano e lui è devastato, e a rimetterlo in piedi ci pensa Lucio Dalla, suo grande amico che lo aiuta a trovare una casa a Trastevere. Lui dedica questa canzone, ma proprio nel momento di transizione dove lui già sta male, Simona Izzo si mette con Maurizio Costanzo, gigante del giornalismo italiano, poi autore straordinario, e questa cosa ferisce ancora di più Venditti, tanto che nella canzone c'è una frecciata, c'è una citazione a Costanzo, quindi una grande canzone, una grande dichiarazione d'amore e un tributo a un grande amico che ti sa salvare in quei momenti.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Radio Freccia.
7: 16:26, Ambra Maria e Gianni Royatti che ci farà consulente per canzoni d'amore. Canzoni d'amore di tutti i tipi, di qualsiasi tipo.
8: Sì, sì, questa è la...

La mia preferita l'ho lasciata per ultima perché racconta l'aspetto più sincero, no? Più vero. Quando si parla di canzoni d'amore spesso affrontano la passione in maniera aulica, ideale. I Clash invece in una canzone d'amore ti fanno capire che spesso quando finisce una relazione soffri come un cane perché questa persona ti lascia, ma era anche la persona che ti aiutava a pagare le bollette, magari quella che aveva la casa dove stavi e che ti aiutava a comprare i vestiti. E siccome lui era un musicista, Clash dice: sì, mi hai spezzato il cuore, ma io adesso dove vado a vivere? Chi mi aiuta? Cioè, sono solo. I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond.

0: E mentre se la canta Alanis Morissette, in realtà noi stavamo parlando della visione d'amore dei Clash, in cui dicono: sì, mi hai spezzato il cuore, ma io adesso anche come me lo pago l'affitto?
1: Perché poi, cioè... Esatto.
0: Sì, qual era, stare qual insieme... era la canzone, il titolo era della canzone, scusami?
1: Il pezzo era Train in Vain, che è il brano che poi chiude London Calling, il capolavoro dei Clash, e anche quello era un po' dolce, no? Un disco di impegno politico, trasformazione sonora, evoluzione della band, finiva con questa ballad un po' agrodolce che non capivi quanto era e quanto ci faceva, perché sì, è una canzone d'amore, però appunto toccava questo tasto molto sincero. Non dico che si sta insieme anche per convenienza, però il bello di stare insieme è anche darsi una mano, quindi certo, quando finisce una storia tu ti ritrovi solo anche in quel senso,
0: comunque anche i conti in tasca. Bene, grazie per aver proprio tolto qualsiasi genere di romanticismo da quello di cui stavamo parlando, ma è giusto anche che sia così.
1: Bene,
0: no?
1: È giusto, no, così. Bene. Bisogna avere le spalle larghe.
0: Bravo, bravo, cioè. Gianni, ogni tanto ributtami nella realtà, quantomeno. È questo che servono gli amici. Del resto. Bene, Gianni, noi ci sentiamo domani. Sì, se ti va, io ti aspetto.
2: Va bene, sì, va bene, con entusiasmo. Ciao Ambra, domani. Ciao, ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16.39 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Maria, ancora per una ventina di minuti. Abbiamo salutato Gianni Roiatti, stavamo parlando di canzoni d'amore. Non sto qua a ripetervi perché abbiamo iniziato a parlarne, ma insomma il motivo sono i Cure e l'On This Day di oggi. Non è tanto carino parlare di canzoni d'amore da dedicare al proprio amato quando all'ascolto ci sono persone come Marco che mi scrivono: buongiorno Ambra, la mia giornata va avanti così, sono single da 4 giorni, sono qui da solo alla villa in campagna, barbecue, bottiglia di vino e Radio Freccia. Oggi voglio stare solo con me. Marco, allora t'abbraccio. Non è molto carino aver parlato di canzoni d'amore da dedicare agli amati proprio in questo momento, e forse non è neanche carino adesso presentare una canzone il cui testo dice: solo l'amore può far piovere nel modo in cui la spiaggia è baciata dal mare. Solo l'amore può far piovere come il sudore degli amanti che giacciono nei campi. Amore regna su di me. Ecco, magari non è molto carino, però la canzone rimane comunque incredibile. Quindi ce la godiamo su Radio Freccia.

Rain or Me, pezzone incredibile degli Who che ci siamo ascoltati per incorniciare, sì dai, questa puntata dedicata alle canzoni d'amore che si possono dedicare, insomma, Gianni ci raccontava, insomma, le canzoni d'amore si possono dedicare all'amico, all'amica, al proprio amore, a qualcuno che ti ha spezzato il cuore, insomma, a quello che ti deve far pagare l'affitto doppio, come raccontava dei Clash, no? Perché adesso se ne va, insomma, ci sono tante forme d'amore. Ma al di là di questo, iniziamo anche a chiudere un po' di parentesi, perché sennò qua non ne usciamo. Vi avevo promesso che vi portavo all'interno del labirinto del Bianconigno, ma che poi ne uscivamo. Quindi cominciamo ad uscirne, perché tra poco vi saluto, ma ho ancora qualcosa da raccontarvi. Intanto voi rimanete Storia di Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora un paio di minuti e sto per salutarvi con Painted Black dei Rolling Stones, e non c'è niente da fare. Io a volte sono come il nonno che vi racconta la stessa storia 700 milioni di volte e voi dovete meravigliarvi sempre, come se fosse la prima volta che ve la racconto, eh? Di solito lo chiedo anche ai miei amici di fare questa cosa, quindi dovete farlo anche voi. Perché? Perché oggi vi racconto questa storia, perché ogni volta che sento Painted Black tiro fuori questo aneddoto, ovvero: l'avete mai visto Tournée, film di Salvatores? Tournée è un film che fa parte della trilogia del viaggio insieme a Marrakesh Express e Mediterraneo, solo che gli altri due film sono più conosciuti, e invece Tournée non lo conosce quasi mai nessuno, e quindi io mi bullo ogni volta dicendo che probabilmente è il mio preferito della trilogia, bla bla bla. Vabbè, dentro ci sono Abatantuono, Bentivoglio, una delle mie coppie preferite del cinema italiano, e il film si apre con una scena che secondo me è imperiale. Praticamente c'è Bentivoglio che è sul palco di questo teatro e sta facendo un'audizione, è tutto abbacchiato perché ha il cuore spezzato, quindi rimaniamo comunque in tema con oggi, dopo la fine di una relazione, e inizia a recitare un monologo che dice: là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero, niente colori, tutto dipinto in nero, io volterò la testa fin quando arriva il nero, là c'è una fila d'auto e sono tutte nere, coi fiori e col mio amore che non tornerà più. Io, se mi guardo dentro, vedo il mio cuore nero. Poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose se tutto il mondo è nero? Detto poi peraltro con una cupezza infinita, e il tipo dell'audizione rimane impressionato dalla performance, dal testo, e facendo il fenomeno dice a Bentivoglio: bello il testo, García Lorca, vero? E Bentivoglio, super incazzoso, risponde: no, Mick Jagger. E poi parte il film. Ecco, io vi lascio con questa immagine e ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
3: Le 16.59, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dall'Inghilterra, siamo nella prima metà degli anni 70, in quel momento questa nazione sfoggia una serie di band incredibili, senza nemmeno nominare i Led Zeppelin, basta ricordare i King Crimson, i Roxy Music, gli Who, beh insomma tutte band molto sofisticate, molto articolate, tanto insomma si parla di stagione d'oro del progressive rock. Beh, lì c'è una mosca bianca, c'è una band, i Fogat, che invece sono disperatamente americani. Niente fronzoli, niente hard rock, loro guardano al blues, al rock blues, al boogie. E nel 1972 schizzano in testa le classifiche con questo pezzo, I Just Want to Make Love to You. È un pezzo che viene scritto da Willie Dixon, in tantissimi ne fanno la cover. Etta James, gli Animals, persino i Rolling Stones, ma solo loro riescono a portarla in testa alla classifica. È un fuoco di paglia, perché da lì a poco esploderà il punk, la disco music, l'elettronica, e questa matrice così americana, così rock blues, li renderà totalmente obsoleti. Però vivono questo piccolo momento di gloria con questo pezzo che andiamo a sentirci.

Fogat, I just want to make love to you, è una nota di stile doverosa su questa band, ricordare il chitarrista straordinario di questo gruppo, Rod Price, che era considerato un mago dello slide. Lo slide, amici, è quel cilindro in metallo che i chitarristi si infilano nel dito della mano che pigia le corde, quindi normalmente sulla sinistra, a meno che uno non sia mancino, e permette di creare quei glissati fluidi metalli ipnotici. Si usa tantissimo nel blues, però anche fuori dal blues è uno strumento eccezionale. Per esempio, se pensiamo a un genere lontanissimo, il grunge, beh, Kim Thayil dei Soundgarden ci faceva quelle cose, quelle atmosfere cupe, psichedeliche, quelle melodie. Oppure c'è John Five, un chitarrista straordinario che conosciamo soprattutto per Marilyn Manson, che lo usava in un contesto molto più rock e aggressivo. A proposito di aggressività, sono contentissimo, passiamo su Radio Freccia i Nine Inch Nails.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.12 amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile. Noi adesso ci passiamo un'oretta fino alle 18 ascoltando un sacco di musica, e poi è bella quest'ora, no? Tra le 17 e le 18 secondo me ti traghetta dall'ultimo caffè della giornata al primo aperitivo. Per me è un privilegio ascoltare musica con voi in questa fascia oraria. Quindi 366-663-4466, perché sì, ascoltiamo musica ma ne parliamo anche, quindi se volete mandare i vostri messaggi, richieste, considerazioni, qualunque cosa. A proposito di considerazioni, sentite qua. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Ci spostiamo nel 1994, quando Sheryl Crow pubblica questo capolavoro, Run Baby Run.

Sheryl Crow, Run Baby Run, un disco, un pezzo contenuto in un disco chiamato Tuesday Night Music Club, importantissimo perché esce nel 1993 e sembra offrire un'alternativa più luminosa, accessibile a un rock che in quel momento, amici, era cupo, aggressivo, insomma quasi ingombrante. Ricordiamoci, erano gli anni dei Primus, dei Nirvana, degli Smashing Pumpkins nelle loro declinazioni più aggressive, quindi un disco che riportasse il rock in una dimensione più accessibile, solare, insomma con groove, melodia, respiro e soprattutto con riferimenti che lontanissimi dall'alternative, dal metal, dal grunge, quindi country, soul, R&B come nel pezzo che abbiamo sentito, beh, funzionò tantissimo. Una ricetta che seguirono anche loro gli R.E.M., alternativa assoluta, brillante, solare, quella musica, quel rock così cupo che andava in quel periodo.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Radio Freccia.
7: Le 17:26, amici, questa è Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e state ascoltando Note di Stile. Quando si parla di rock si pensa subito a grandi riff distorti di chitarra elettrica, però c'è una formula musicale forse meno appariscente ma altrettanto centrale, che è l'arpeggio. L'arpeggio è quando tu hai una sequenza di accordi, anziché suonarli per intero li scomponi nota per nota e crei queste figure ritmico-melodiche che possono essere molto riconoscibili. Gli arpeggi li puoi suonare sulla tastiera, pensate a Clocks dei Coldplay o alla chitarra, Every Breath You Take dei Police. L'arpeggio però probabilmente tra i più celebri della storia del rock è quello che Paul McCartney suona all'organo all'inizio di Lucy in the Sky with Diamonds.

Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Io ho una bella nota di stile legata a questo brano che riguarda uno dei miei chitarristi italiani preferiti, Federico Poggipollini di Ligabue, tra l'altro un amico col quale ho suonato tante volte, che mi ha raccontato che quando si trovò a scrivere le parti di chitarra per certe note di Ligabue aveva sul piatto una canzone che aveva quasi tutti gli accordi della tonalità di Mi maggiore, quindi molto ricca armonicamente. La sua idea era, anziché enfatizzare ogni passaggio, ogni differente accordo, creare un arpeggio, una sorta di loop che scorresse identico mentre sotto l'armonia si muoveva, e l'idea gli venne proprio da Lucy in the Sky with Diamond. Se voi sentite l'arpeggio iniziale di Certe notti di Ligabue fatto da Federico Poggipollini, troverete senz'altro un'analogia con questo brano dei Beatles. A proposito di grandi chitarristi, ci ascoltiamo i Placebo, Too Many Friends.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.37, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Rogliati e queste note di stile. Adesso ascoltiamo una band, i Bush, che sono stati una cerniera tra il grunge e il post-grunge. Loro prendono, mantengono quelle coltri, quei muri di chitarre distorte, quelle atmosfere cupe che c'erano nel grunge, ma virano la scrittura melodica dei brani, quindi le melodie della voce, ma in generale l'armonia, verso una dimensione un po' più solare, un po' più pop radiofonica. Vanno verso quella direzione che prende da lì a poco band tipo Creed, Nickelback e gli stessi Foo Fighters. E poi è importante la pulsazione ritmica, ci si allontana da quel tiro ritmico, quel groove martellante, grunge, che doveva tantissimo all'hard rock, al blues, addirittura al punk. E se sentite, si inizia a percorrere una cosa che poi nel rock degli anni 90 andrà tantissimo, no? dei tempi dimezzati, molto saltellanti, che da lì a poco saranno perfetti per essere contaminati con l'elettronica, delle drum machine, dei loop, cosa che i Bush saranno tra i primi a esplorare e percorrere in quella scena. Tutte queste cose sono perfettamente racchiuse in questo brano, Machine Head.

Le 17.42, amici, state ascoltando Radio Freccia. Noi ci siamo appena ascoltati i Bush e ci spostiamo intanto con una segnalazione importantissima, ovvero di scaricarvi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Questa è una raccomandazione che io vi faccio spesso, nel senso che sul sito di Radio Freccia trovate ogni giorno un sacco di approfondimenti che non sono solo le novità, magari sulle uscite discografiche, sui tour che partono, ma dei veri e propri approfondimenti sulla storia del rock, sui dischi più importanti, sulla storia degli artisti che hanno scritto la storia di questo genere. Ci ascoltiamo Liam Gallagher.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.50 amici, state ascoltando Radio Freccia, noi siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile. Per salutarci, prima di lasciarvi con Cat al Molo 17, volevo riascoltare con voi un pezzo preso da un disco importantissimo dei Queen, Innuendo del 1991. È un disco stupendo e insieme, secondo me, drammatico, perché le situazioni, la condizione di salute di Freddie Mercury allora si era aggravata e la band sentiva di avere poco tempo, e secondo me questo disco suona veramente come un meraviglioso, straziante testamento musicale di una band che cerca di far convivere nelle canzoni, senza rinunciare a una scrittura fluida, tutto ciò che erano stati. E cosa erano stati Queen? Tutto il contrario di tutto: rock, hard rock, progressive, aperture operistiche, art rock, pop. Questo disco, secondo me, in questo senso è un capolavoro di scrittura. Senti l'urgenza di una band che si sta per salutare per sempre e mette insieme il meglio della propria scrittura musicale. Amici, ci sentiamo domani, sempre alle 17, sempre qui su Radio Freccia, sempre all'interno di Note di Stile. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino!
4: Radio Freccia.
5: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono come ogni fine settimana c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento naturalmente va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. E cominciamo alla grande, direi. David Bowie, The Gin Genie.

The Gin Genie, no, non lo dico capolavoro di David Bowie, perché tanto ogni cosa che sforna, che sfornava, che sfornerà, chi lo sa dove sta, è comunque un capolavoro. Ad ogni modo, The Gin Genie, che anticipa l'uscita di Aladdin Sane nel 1972, si piazza perfettamente nelle classifiche e nel gradimento anche degli intenditori sopraffini. Il testo è molto criptico, è intanto un dichiarato omaggio a New York, o meglio alla New York che David Bowie ha conosciuto. Quindi c'è chiaramente l'impronta di Andy Warhol, c'è Cynthia Fox, che è stata una collaboratrice di Andy Warhol, la quale ha ispirato la figura misteriosa di Gin Genie, che però è anche un po' Iggy Pop, che però è anche un po' Jean Genet, che però è un po' qualsiasi archetipo newyorkese vissuto da David Bowie in quegli anni lì. Tutto questo è molto bello, ma parte sostanzialmente da un riff improvvisato da Mick Ronson durante un tour, proprio durante il tour, nel senso letteralmente sul bus di David Bowie che li portava insomma su piazza. E succede spesso questo ai musicisti, e mi chiedo, ma se Mick Ronson avesse sofferto il mal d'auto, lui come altri, sai quanta roba ci saremmo persi?

Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti al Molo 17, check out al microfono. Quelli che abbiamo appena ascoltato erano i Kasabian con il loro nuovo singolo che è tra le nostre top 20, ovvero le 29 canzoni più suonate qui su Radio Freccia. The Great Pretender, anzi Great Pretender, The Great non lo avrebbero potuto intitolare. Ad ogni modo, Great Pretender anticipa l'uscita del nono album in studio dei Kasabian, uscita che avverrà il 17 di luglio. L'album si intitolerà Act Third. Poi uno dice che Serpiz giorno c'ha l'ego che gli straborda, è un po' sì, perché è il terzo lavoro con Pizzorno come frontman, ci tiene a sottolinearlo, ecco.

Eh beh, dai, è proprio un balsamo per l'anima questa Free Love dei Depeche Mode. Free Love, bisogna sempre essere precisi e sottolinearlo, non si intende per Free Love l'amore libero nel senso fai come ti pare, ecco, non intendevano questo Depeche Mode nel 2001, intendevano l'amore libero dalle compressioni sociali, da quelle regole inventate da altri, insomma l'amore più intenso, più profondo e libero davvero, ecco, in questo senso. È un brano molto intimo, molto profondo anche, che è perfettamente in chiave con l'album da cui è estratto, ovvero Exciter, in cui i Depeche Mode sperimentano un'elettronica molto sofisticata, perlustrano comunque le loro sonorità, però in una veste nuova in qualche maniera, di rinascita. E di vera rinascita si può parlare in quel 2001, perché insomma alla fine degli anni 90 ne hanno passate più di Carlo in Francia e Depeche Mode, come direbbe mia nonna, eppure sono risorti più belli che pria. The Writing on the Wall, loro sono gli Iron Maiden, di cui noi siamo orgogliosamente radio partner.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 18 e 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Lo so che radiofonicamente è come se fosse passato un secolo all'ascolto, ma prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo ascoltato un'altra delle nostre top 20, ovvero uno dei nuovi brani. In particolar modo abbiamo ascoltato la title track dell'album di debutto dei Modern Woman, ovvero Johnny's Dream World. È una band londinese appena nata, considerate che l'album è uscito ieri ed è molto interessante. Tutto nasce dalla mente di Sophie Harris, la frontwoman, e secondo me vanno seguiti.

Natural Blues Moby, protagonista del video di questa canzone di Moby, è una Christina Ricci molto eterea e al tempo stesso molto gotica. E a proposito di donne molto gotiche, parliamo di Emily, perché tra pochissimo ascolteremo Who Will You Follow, il nuovo singolo degli Evanescence che anticipa il loro prossimo lavoro, il sesto album, se non ricordo male, che uscirà il 5 giugno 2026 dal titolo Sanctuary. E c'è una lunga intervista proprio ad Emily, la quale ha parlato a lungo della concezione di questo album, appunto Sanctuary, una sorta di rifugio da un punto di vista musicale, proprio perché per lei la musica è un rifugio e al tempo stesso l'unico modo per condividere e l'unico modo per mantenere un barlume di luce fuori dal tunnel in un periodo che lei stessa ha definito violento, selvaggio e fuori controllo. Ecco, in questa bella atmosfera lei sente il dovere come artista di portare, insomma, almeno una piccola gocciolina nel suo becco per spegnere l'incendio. Li ascolteremo tra poco, ma prima Lenny Kravitz con Paralyzed.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è il momento in cui vi ricordo qualcosa di fondamentale. Se non lo avete già fatto, scaricate l'app gratuita RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Dai che cominciano le belle giornate, uno se ne va in giro e fa piacere, no? Portarci nelle orecchie, almeno così spero. Tra l'altro, se volete ci potete ascoltare in modalità radiovisione anche dall'app, ma potrete recuperare per esempio tutte le repliche dei nostri programmi, non lo so, vi punge vaghezza di riascoltare il mixatone di nessuno, e con l'app lo potete fare. Skank & Nancy, Secretly.

Secretly, gli Skank e Nancy ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. E come sempre sono due i cocktail, due le ricette, una alcolica e una analcolica. Quella di oggi, alcolica, è molto alcolica, quindi più che un aperitivo sarebbe un after dinner o quantomeno un aperitivo bello sostenuto da un punto di vista dei carboidrati. Ad ogni modo, il Mississippi Punch vede la luce, l'ufficialità in quanto ricetta scritta nel 1862, viene codificato da Jerry Thomas nella sua prima guida per bevitori gaudenti, ma nasce in realtà e va molto in voga nelle taverne del New England intorno al Mississippi, da cui

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 55 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, è il momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Oggi ci propone il suo Cosmo Coso, che è chiaramente un richiamo al Cosmopolitan, ma è anche un omaggio al suo gatto che si chiamava Cosmo, o per gli amici anche Coso. Ad ogni modo, il Cosmo Coso si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 4 centilitri di succo di cranberries, 3 centilitri di infuso di carcadè, 2 centilitri di succo di limone, 1 centilitro di sciroppo di zucchero. Shakerate e filtrate in una coppetta ghiacciata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Pochissimi secondi e saranno le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che va in onda, vi ricordo, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat. Durante la settimana invece trovate dietro il bancone del Molo 17 l'adorabile Wally dalle 18 alle 20. 366 663 4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E adesso ce ne andiamo all'inizio proprio degli anni 80 con Stevie Nicks, Edge of 17.

Ma ci sarà vita nell'universo? Ma esisteranno gli alieni? C'è chi ne è fermamente convinto, c'è chi non lo esclude affatto, c'è chi lo nega in maniera decisa, c'è chi ne ha paura, c'è chi invece ci spera. Qualunque sia, insomma, la tendenza che avete nei confronti di questa opzione, la domanda, secondo me, che ci dobbiamo fare è un'altra. Ammesso e non concesso che gli alieni come creature senzienti esistano, la domanda che io mi pongo è: cosa fa un alieno medio se nella sua orbita si ritrova davanti a un certo punto un tablet? Un tablet con sopra il video dei Muse, Be With You. No, perché Matt Bellamy e soci proprio questo hanno fatto, hanno lanciato nella stratosfera un tablet che trasmette a loop il video del nuovo singolo Be With You, che ascolteremo tra pochissimo, singolo che anticipa l'album di prossima uscita, The Wow Signal, che ha molto a che vedere con l'osservazione dello spazio. Non è nuovo Matt Bellamy a questo tipo di fascinazioni? E insomma, rimane una domanda senza risposta. Outside, Catfish and the Bottlemen, e appunto a seguire i Muse con Be With You.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Sapete come si dice, no? Che una volta in cui un artista libera una propria canzone, poi quella la libera davvero perché diventa di tutti, tanto da trascendere magari il significato originale. Si potrebbero fare tanti esempi di artisti che, parlando del significato di alcune canzoni, dicono: ma sai, per me vuol dire questo, ma l'importante è cosa ci vede chi ascolta. Questo è verissimo, nel bene, come in questi casi citati, e però è vero anche nel male, quando tu parti con un'intenzione e vieni completamente frainteso. È quanto accaduto ai Beastie Boys con Fight for Your Rights.

Fight for Your Right, Beastie Boys. Siamo nel 1986. Contestualizziamo un pochino le cose. I Beastie Boys vengono da un passato molto recente in cui a scuola diciamo che erano considerati tre nerd. Tra l'altro nei primi anni 80 fare hip hop, soprattutto se eri bianco, beh insomma, ma dove vai, ma sei uno sfigato. Ecco, era questa un po' l'atmosfera. Di fatto i Beastie Boys, i tre Beastie Boys, i membri principali, nel 1981 uniscono le forze e le barre e mettono su il gruppo. Nel 1986 decidono di esordire proprio con Fight for Your Right per il loro album di debutto, e Fight for Your Right è intesa come una parodia, come una bella presa in giro nei confronti di quei party da confraternita, quelle cose che abbiamo visto mille volte in tanti di quei film e telefilm americani, statunitensi, insopportabili. Ebbene, loro prendono di mira tutto quel mondo lì. Quel mondo lì, quando esce la canzone, non capisce d'essere preso in giro e adora la canzone. Certo, sono diventati miliardari, però ci sono rimasti male.

0: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
1: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tane tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Radio Freccia. Walk time.
11: 19 e praticamente 30 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono e andiamo nel 1969 quando Paul Simon e Art Garfunkel pubblicano The Boxer, canzone scritta un anno prima da Paul Simon, poi arrangiata da Art Garfunkel, molto triste, che riflette un momento di reale sconforto di Paul Simon risalente all'anno prima, in cui si ritrova da giovane di belle speranze nella fantasmagorica New York a vedere quelle belle speranze frustrate continuamente. Poi sappiamo che invece le cose andranno meglio, ma insomma, questo è più o meno il succo della canzone.

Ecco, prendo spunto dal concetto della grande, bellissima città che però ti fa sentire maltrattato, raccontata in The Boxer di Simon e Garfunkel, per parlarvi in realtà di qualcosa di molto più prosaico e tristemente autobiografico. In questo periodo io sono a Roma perché sono in scena con uno spettacolo e quindi sono qui per qualche giorno, e ogni volta, ormai vivo a Milano da 10 anni, quindi ogni volta che torno in primavera mi dimentico che in questo periodo a Roma i gabbiani nidificano. I gabbiani sono una percentuale molto ampia della popolazione di Roma, ma molto ampia, e in questo periodo nidificano e sono incazzati neri, vi assicuro, ma vi assicuro. Allora, il problema qual è? Che io soffro di ornitofobia, cioè a me fanno paura anche i passerotti, figuriamoci il gabbiano. Bene, l'altra sera ero in macchina, sento come una slavina che cade sul tetto di una macchina, no, era un gabbiano che era piombato, atterrato sul tetto della macchina perché eravamo passati vicino al suo nido. Questa è la situazione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41, al Molo 17, c'è Cata al microfono e abbiamo appena ascoltato Violet Grove con il suo nuovo singolo 595, singolo di debutto della figlia maggiore di Dave Grohl, che insomma si è fatta le ossa abbastanza per sentirsi sicura da debuttare, e staremo a vedere come procederà. Vi ricordo intanto di scaricare l'app RTL 125 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate, ma anche per recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a tutto il mondo che trovate sull'app. Loro sono in No Doubt, questa è Just a Girl.

E a proposito di questo mio terrore dei gabbiani, Fabio scrive al 366-663-4466. Ciao Kat, pensa al gabbiano Jonathan Livingston. Era intelligente, simpatico. Sì, ma era un personaggio letterario, inventato, di finzione. E ad ogni modo sono sicurissima che se Richard Bach avesse visto I gabbiani di Roma, avrebbe cambiato animale per il suo romanzo. Non avrebbe mai utilizzato un gabbiano avendo presente quelli di Roma, che non hanno nemmeno le dimensioni di gabbiani, hanno le dimensioni di un pterodattilo. E credetemi, sono furibondi, probabilmente perché si sono dovuti adattare all'ambiente romano, alla ben nota aggressività romana. Ebbene, superano in aggressività tutti noi romani, credetemi, è proprio gente a cui daresti volentieri del lei se non del voi, e comunque cerchi di stargli lontano. Ebbene, sappiate, se siete a Roma, che in questo periodo stanno nidificando e sono molto molto molto protettivi. Ecco, Tell Me Baby, Red Hot Chili Peppers.

53 minuti, Francesco scrive: comunque sto ancora ridendo per la descrizione della tua disavventura con Nino Di Gabbiano esattamente sopra la macchina. No, Francesco, non era sopra la macchina il nido. Beh, porca miseria, l'avrei notato un Nido Di Gabbiano sulla macchina e avrei lasciato la macchina al Gabbiano senza proprio battere ciglio. No, evidentemente aveva nidificato vicino a dove mi trovavo con la macchina, che però al semaforo, e il Gabbiano non era d'accordo che mi fossi fermata lì, evidentemente, visto che mi ha sfondato il tetto. Comunque, è arrivato anche un altro messaggio francamente inquietante di qualcuno che scrive: bruceresti un gabbiano cosparso di petrolio, Kat? No, io non farei mai male a nessun animale, anzi, se te la devo dire tutta, nonostante la mia fobia, quando è stato il caso l'ho anche salvato un gabbiano. È stata una settimana di terrore per me, ma alla fine lui è riuscito di nuovo a spiccare il volo. Tra l'altro mi ha anche portato un mezzo pesce morto e rancido per ringraziamento, e quindi è stato anche un bel momento. Ma come ti viene in mente di dire una cosa del genere? Gli animali, fare male agli animali, a qualunque animale? Ma siamo pazzi. Send me an angel, Scorpions.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Manca un minuto alle 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, adorabili tutte e tutti, tranne quello che ha detto del gabbiano cosparso di petrolio, ma questo è un altro discorso. Comunque, tornando a noi, iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme qui al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E c'è anche il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Cominciamo la nostra terza ora con i Doobie Brothers. Questa è Long Train Running.

Ma non vivevano al mare, chiede giustamente Ilaria da Foggia, i gabbiani sempre. Sì, vivono al mare, vivono nelle città di mare e a Roma, però, che è abbastanza vicino al mare, ma non tanto da giustificare questa popolazione infinita di gabbiani enormi e molto caratteriali, mettiamola così. Invece, a proposito di città di mare e gabbiani, Luca da Genova fa una variazione sul tema e dice: l'altro giorno ho visto un gabbiano che ha sgominato una baby gang e poi li ha riempiti di botte sequestrandogli anche i coltelli. Ora, nelle intenzioni, io sono sicura che un gabbiano sarebbe capacissimo di fare una cosa del genere, anche perché sono bestie molto intelligenti. Cioè, magari si può trovare una soluzione, li possiamo impiegare come coadiuvatori, per l'ordine pubblico. Non sarebbe una cattiva idea. Io non mi ci metterei contro un gabbiano. Se mi fermasse un gabbiano gli direi: sì sì signore, faccia tutto quello che vuole. Potrebbe essere un'idea. In fondo esistono le oche da guardia, potremmo trovare il modo di metterci d'accordo con i gabbiani e farli diventare anche loro gabbiani guardia? Può essere. Real love song, nothing but thieves.

0: Radio Freccia.
1: 20 e 11 minuti al Molo 17, Kat al microfono. Roberto da Domodossola scrive: Kat, stasera storia del rock. E no, è un quarto d'ora che parlo di Gabbiani. Mi sa che l'hai scritto prima di ascoltare questo messaggio, vero? Va bene, allora una cosa rock la dico, dai, troviamo un compromesso. Radio Freccia è fin qui, ok? Vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Architects. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, per quello vi consiglio sempre di scaricarla, e una volta sulla nostra app cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Poi incrociate le dita, evitate gli sguardi dei gabbiani e chi lo sa, magari ci si vede sotto palco. New Girl Dream, Simple Minds.

Per fortuna c'è Andrea da Montebelluna, provincia di Treviso, che bella Treviso, tra parentesi, che riesce a unire l'argomento su cui sto sproloquiando da ore, cioè i gabbiani, e l'argomento di cui invece dovrei parlare, ovvero la musica, perché scrive Andrea da Montebelluna: non vorrei ricordare male, ma negli anni 70 fece successo Il gabbiano infelice del Guardiano del Faro, sperimentatore della musica elettronica nelle sue primissime fasi. Sì, assolutamente. Adesso mi cogli completamente impreparata, nel senso che di questo brano non sospettavo nemmeno l'esistenza, e onestamente ti dico, Andrea, sono andata come tutti gli ignoranti a recuperare informazioni tramite altri strumenti. A mia scusante posso dire che la raccolta del Guardiano del Faro in cui è contenuto questo brano è uscita quando io non ero nata, potrei dire così, ma poi invece ho scoperto che è stata rieditata nel 2009 e quindi non ho scusanti. Di fatto, caro Andrea, mi hai messo molta curiosità, quindi uscita di qui sarà la prima cosa che andrò ad ascoltare, te lo assicuro. Standing in the Way of Control, Gossip.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Radio Freccia.
2: Le 20 e 26 minuti al molo 17, Cata al microfono. Luca scrive: oggi ho scoperto il nome della figlia di Machine Gun Kelly, sono rimasta allibita. Beh, io spesso rimango allibita davanti a Machine Gun Kelly, quindi motivo in più, motivo in meno. Invece scopro al 366-663-4466 che siete in tantissimi a conoscere non solo il guardiano del faro al secolo Federico Monti Arduini, ma proprio il brano Il Gabbiano Infelice. Chiara scrive: fatto tutto col Moog, che praticamente è Amazing Grace, ma noi senza internet non lo sapevamo. Hai ragione Chiara, ma io recupererò questa lacuna, anzi ringrazio ancora Andrea per averla colmata. Soul Kitchen, The Doors.

Che poi alla fine questa canzone parla del posto preferito da Jim Morrison in cui andare a mangiare, che era un luogo molto semplice, molto, molto normale, insomma niente di particolarmente raffinato, ma di particolare sì, perché c'era effettivamente quello che veniva chiamato cibo dell'anima, secondo un confluire di varie culture. D'altra parte la miscellanea di culture è sempre la cosa che dà più forza in qualche modo anche negli Stati Uniti, e Jim Morrison l'aveva capito perfettamente, tanto da chiamare questo posto Soul Kitchen, un po' perché spesso ci si è addormentato nella cucina di questo luogo e un po' perché effettivamente in quella cucina si accarezzava l'anima, cosa che succede spesso quando si mangia bene. E mangiare bene non significa pagare una pizza a 50 euro, no, niente a che fare con tutto questo, è in fondo uno scambio, è in fondo un gesto d'amore cucinare per qualcuno, si sente quando le cose sono fatte con amore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 39 minuti al molo 17, Ceccata al microfono. Bruno da Pescara scrive: ho appena ascoltato la canzone I Gabbiano Infelice, mi sembrava molto conosciuta, e infatti è una rivisitazione in chiave elettronica della canzone scusate, famosissima cristiana Amazing Grace. Sì, lo diceva anche Chiara per l'appunto prima, solo che vedi l'assurdità è che io per esempio Amazing Grace la conosco, è famosissima come dici tu Bruno eccetera, ed è pazzesco che invece non conosca poi la sua versione italiana, vogliamo dire così, che però insomma da quanto ho letto e da quanto mi dite è un pezzo degnissimo di rispetto. Siamo provinciali, non c'è niente da fare, almeno io ho dimostrato di esserlo. Even Flow per Jam.

Aspetta, aspetta, aspetta, perché mi è appena arrivato un messaggio da parte di Alex con una richiesta particolare e quindi realizzo un mio sogno di dire una cosa che non ho mai detto a un microfono. È incredibile, ma non l'ho mai detto. Medolla, sulle mani, Medolla! Ci hanno messo come sottofondo al torneo del paese, sono molto contenta. Grazie Medolla, grazie davvero e in bocca al lupo a tutti. Non so su che cosa fate il torneo, ma è bellissimo, è tutto meraviglioso. Va bene, a parte il delirio che veramente oggi stiamo degenerando, abbiamo perso qualunque controllo. Allora, c'è una considerazione di Luca da Genova, da etologo raffinato verrebbe da dire, Conrad Lorenz, levati. Luca da Genova dice: stasera non è la serata metal, secondo me i gabbiani sono sicuramente dei metallari. Guarda Luca, anche secondo me. E quindi, gabbiani e non, stasera rimanete inchiodati su Radio Freccia perché arriva la nostra Titania con la sua Titanium Selection. Fuck Forever! Non a Titania, Baby Shambles.

4 minuti al molo 17, Cata al microfono. I gabbiani sono metallari, ma i piccioni hanno inventato il punk. E su questa sentenza testè arrivata al 366-634-466, io direi di chiuderla qui, no? Che ne pensate? Anche perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Vi ringrazio per la compagnia, perché poi in realtà siete voi che fate compagnia a noi che stiamo da quest'altra parte, spesso e volentieri, quindi grazie. Mando un saluto alla mia sorellina Titania, che vi porta in un viaggio sonoro attraverso il metal estremo, e naturalmente auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: A volte le canzoni sono un po' come dei vecchi amici. Alcuni ti danno una pacca sulla spalla, altri magari ti urlano in faccia, però tutti hanno qualcosa di vero da dire. Beh, se sei nuovo di queste parti, non aspettarti di certo la solita sequenza musicale, perché questa è più una chiacchierata tra noi, fatta di canzoni che hanno segnato un momento, la storia di un genere spesso dimenticato o che semplicemente sanno come descrivere quella confusione che abbiamo in testa ogni tanto. Dal punk, quello che profuma di garage, fino al metal più oscuro, quello che non fa prigionieri. Nessun filtro questa sera. Io sono Titania e vi do il benvenuto su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo.

Oh, iniziamo morbidi, che così dopo le botte vi arrivano peggio. Gli Screeching Wheels con la loro My Brain Hearts aprono la nostra Titanium Selection di maggio. E ci sono quelle mattine in cui ti svegli e senti che il mondo gira troppo veloce per te. Ben ha scritto questo pezzo proprio per quella sincerità tipica di chi non ha voglia di far finta sempre e comunque che vada tutto bene perché così dicono le circostanze. Ecco, questo è punk rock, solo ed esclusivamente questo, 3 accordi, un ritornello che ti si pianta in testa e quella sensazione che alla fine non siamo gli unici a sentirci un po' fuori giri. E spesso cambiamo direzione nella vita, dobbiamo cercare la nostra strada. Gorilla Biscuits, New Direction.

New Direction, Gorilla Biscuits. Loro sono stati una bella ventata d'aria fresca in un momento in cui l'hardcore era solo ed esclusivamente rabbia. New Direction, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, parla proprio di cambiare rotta, di non restare impantanati nel passato. Una sorta di comfort zone che a volte non è nemmeno troppo comfort, che però ci tiene lì fermi ad aspettare, e a volte è giusto guardare avanti con una positività bella sudata, e forse anche più un invito a smettere di lamentarsi e a iniziare a costruire qualcosa di nuovo con i propri tempi. Ma adesso un po' di libertà con i The Gathering.

Oh, qui entriamo in un territorio un po' diverso, un territorio forse più etereo, quello dei The Gathering con la loro Liberty Bell. In concerto il 23 di maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda, peraltro. Un momento magico in cui i The Gathering abbracceranno un rock atmosferico senza generazioni. Con questa voce poi che secondo qualcuno è stata anche come un faro nella nebbia, e infatti non stupisce che la data sia sold out. Qui si parla di libertà interiore, di quella campana che suona dentro di noi quando finalmente decidiamo di essere noi stessi. Un viaggio bellissimo, quello alla nostra scoperta, qualcosa che rimarrà con noi anche dopo la morte. E allora, Life After Death. Io sono gli Airborne.

0: adoro.
1: Buonasera Titania, io sono caldissima.
2: E se gli esili si avessero avuto dei fratelli minori cresciuti a birra e adrenalina, beh, sarebbero proprio gli Airborne. Questa era Alive After Death. Rock and roll, bello allo strato brado. Ragazzi che non cercano di inventare niente di nuovo, però vogliono sentirsi e vogliono farsi sentire e far sentire voi vivi. Questo è il pezzo da mettere quando hai bisogno di scuoterti di dosso quella polvere e ricordarti che finché c'è un amplificatore acceso da qualche parte, la giornata può ancora svoltare. Ed è quello che noi cerchiamo di fare qui su Titanium Selection. Spazio allo Sleaze, sono gli Smack.

In quanti lo abbiamo detto? Good Morning Headache, gli Smack, che sono stati una band di culto finlandese che ha influenzato mezzo mondo ai tempi, dai Guns, ebbene sì, in su. Chiaramente quel tiro sporco, stradaiolo, che ti fa sentire subito in un club fumoso degli anni Ottanta. E questa canzone in particolare parla di quei risvegli, sì, difficili, quelli con la testa che martella, no? Ma con ancora addosso l'adrenalina, quella della notte appena passata. Insomma, per chi ama i suoni ruvidi dello sleaze degli anni Ottanta, siete nel posto giusto. Ed ora arrivano anche i Firehouse, Reach for the Sky.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Io sono Titania e siete appena atterrati di nuovo su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, e abbiamo fatto un salto in quel rock melodico che ti fa venire voglia di spalancare le braccia. Glam, forse lo potremmo chiamare anche così. Reach for the Sky, Firehouse, un bel invito a non accontentarsi, a puntare sempre più in alto. E questa era una band che sapeva come scrivere dei ritornelli belli giganti. Questa canzone ti ricorda spesso che i limiti sono solo nella nostra testa, che vale sempre la pena provare a toccare il cielo in qualche modo. Ma con lo Sleaze no, non abbiamo ancora finito, quindi ci diamo un po' alla nicchia. Loro sono i Vane e questa è Beat the Bullet.

0: Ciao Titania, il tuo programma è sempre il migliore. Un saluto da Mattia da Crema.
1: Beat the Bullet, i Vain, qui su Radio Freccia, e secondo me sono una delle voci più particolari di tutta quanta la scena glam di San Francisco. Un groove bello sexy, oscuro anche allo stesso tempo, bello graffiato, qualcosa che le distingueva da tutte le altre band di quel periodo. Loro non erano i soliti ragazzi che volevano solamente fare festa, cosa che ai tempi si vedeva piuttosto spesso. C'era qualcosa di diverso nei loro pezzi, nonostante il sound fosse, sì, quello tipico di una San Francisco piena di capelli cotonati, perfetti per chi ama il rock con un'anima forse un po' noir. Per chi invece ama gli scossoni, loro sono gli Angel Dust e questa è The Beat.

Angel Dust, belli, imprevedibili, ricchi di carica, mischiano questa energia, no? Un po' punk con le melodie che sembrano quasi vagamente pop, ma con un'attitudine che resta bella dura. Pezzo corto questo, diretto, che ti entra in circolo in un attimo, come spesso accade proprio nel punk. E la curiosità è che molti dei membri arrivano dalle band hardcore pesantissime. Qui sono andati un pochino più sul leggero. E 15 maggio al Q Hub di Milano per vederli sul palco, per chi fosse interessato. Ma qui non lasciamo indietro niente. Per ballare vogliamo anche un po' di alternative contemporaneo. Loro sono gli Skillet. Questa è Monster.

0: Quatità, era dal 1991 che non sentivo sto pezzo, che cavolo hai scavato? Buona serata.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
3: Verti!
2: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Radio Freccia.
8: Siete su Titanium Selection e siete in compagnia di Titania in questo sabato sera e tutti abbiamo una parte di noi che preferiremmo tenere nascosta, no? Quel mostro che ogni tanto prova ad uscire fuori. Gli Skillet che abbiamo appena ascoltato con questo pezzo, Monster, per l'appunto lo raccontano con parole che a volte sono proprio quelle che vorremmo pronunciare. Alla fine, sapete, è proprio questo che fa la musica, sa dire le cose al posto tuo. 18 maggio, Alcatraz di Milano, loro sul palco, noi sotto a scatenarci. Adesso è arrivato il momento di una dolce voce tutta al femminile, che di dolce però non ha niente, ve lo dico. Vanna, Pray.

0: Ciao Titania, bella e brava questa vana. Il rock è donna, il metalcore è donna, cazzo.
1: Vana. Pray, qui su Radio Freccia, rock è donna, il metal è donna. Luca dice alle 21.30 quello che consideri il rock classico, magari un po' patinato. Sono curioso di sentire quello che farai ascoltare alle 23.30. Beh, siamo solo all'inizio, sfrecciati. Questo è un viaggio dal rock classico al metal estremo. E quindi passiamo attraverso tanti generi. E questa è una scoperta recente che sta facendo parlare molto di sé, che mescola atmosfere cupe a una produzione chiaramente modernissima. E si parla di disperazione. E poi alla fine siamo sempre stati tutti un po' disperati a tratti, no? Un sapore un po' amaro che arriva anche con i Melrose Avenue.

East Melrose Avenue qui su Radio Freccia, e abbiamo così accontentato anche la quota giovane dei nostri ascoltatori. Ebbene sì, perché alla fin dei conti il motivo per cui i giovani spesso non si avvicinano al metal è proprio il fatto che ci sono quelli della vecchia guardia che, invece che accoglierli e magari fargli ascoltare qualcosa che si avvicina a quello che ascoltano loro, ma chiaramente ha delle musicalità diverse, perché l'ascolto giovane è un ascolto diverso, allora semplicemente decidono di metterli da parte. Qui su Titanium Selection ho fatto un'altra scelta. Ho deciso di passare attraverso più generi del metal, tutti i suoi sottogeneri, di modo che tutti si sentano accolti da questa famiglia, dal rock classico al metal estremo. E allora arrivano anche i Creeper, questa è Cry to Heaven.

0: Cry to Heaven, i Creeper qui su Radio Freccia.
1: Comunque grazie mille Titania, perché Vana e Melrose Avenue già me li sono segnati, che li dovrò ascoltare tipo sempre in loop, quindi ottima scoperta, grande Radio Freccia, grandissimi.
0: Ciao Giuseppe, ciao a tutti voi sfrecciati all'ascolto. I Creeper sono i nuovi maestri del rock teatrale e gotico, e questa Cry to Heaven sembra uscita proprio da un musical oscuro scritto da Jim Steinman per i vampiri dei nostri giorni. Suoneranno il 6 maggio insieme a The Howling al Q Hub di Milano, e spero abbiate il calendario alla mano, perché anche stasera avrò qualche data da farvi annotare. E adesso, miei cari, per voi che siete curiosi, che avete voglia di aprire le vostre menti e soprattutto le vostre orecchie, magari anche a qualche sottogenere che non conoscete, ci sono gli Spell, questa è Lilac.

Lilac. E con gli Spell facciamo un salto indietro nel tempo verso quell'hard rock un po' psichedelico e misterioso degli anni 70, quello d'atmosfera ipnotica per l'appunto, quasi magica. Questi tappetini sonori che ti trasportano un po' altrove, questa è musica per sognatori, per chi ama perdersi, un piccolo gioiellino nascosto. Una volta tra l'altro si chiamavano Striker e forse sì, hanno cambiato nome, ma sono rimasti così, un po' mistici, un po' gotici, un po' synth sicuramente, molto anni 70. Ma se invece gradite le sonorità più svedesi, ci sono i Tyrion.

Ciao Titania, il 18 speriamo di vederci sotto palco all'Alcatraz per gli Skillet. Sarò lì con mio figlio di 15 anni, da quando aveva 9 anni che li divora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E inizia la nostra seconda ora qui su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, firmato Radio Freccia, al timone la vostra Titania qui presente. Abbiamo concluso la nostra prima ora con Citra Hara, Hyterion.

mitologia e occultismo. Qualcuno ringrazia proprio per questa band, qualcun altro invece dice interessante, sembra un po' Giuseppe Verdi metallaro. Questa in realtà è una cosa tipica del power, del gothic, dei generi che comunque strizzano un po' l'occhio a quella che è la musica classica. Questo per dire che il metal non è solamente growl e scream, il metal è tante cose e tanti si possono avvicinare e trovare il loro sottogenere preferito. Ed ora una di quelle band che ha rapito il mio cuore negli ultimi anni, sicuramente per la loro particolarità, sono i The Who, arrivano dalla Mongolia e questa è The Man.

The Who, The Man, il loro ultimo singolo direttamente dalla Mongolia. I The Who hanno creato qualcosa di unico, loro lo chiamano Hoon Rock, usano questi strumenti tradizionali, questo canto difonico proprio tipico di quelle zone per creare un'energia che non assomiglia a nient'altro. È la musica che non si ferma ad essere suono, ma orgoglio anche delle proprie radici. Il galoppo dei cavalli nelle praterie, trasformato in musica che definire rock, secondo me, è riduttivo. Tanto che il governo mongolo li ha nominati ambasciatori culturali del paese. Meritato. Ora però voliamo in Germania. Ci sono i Metallium.

Steel Avenger Metalium, e se cercate un po' di power metal, ecco, i Metalium probabilmente sono la risposta a questo mix, anche con Levi, una bella cavalcata epica piena di doppia cassa, soli fulminanti e una voce che, vabbè, l'avete sentita. Tedeschi, come vi dicevo poco fa, attivi dal 1998, formazione originale che comprendeva Chris Caffery dei Savatage e Mike Terrana. Nel 2011 però hanno scelto tutti di prendere delle strade diverse, fino a quando nel 2023, dopo aver affrontato un brutto lutto, hanno deciso di tornare sul palco. Non so dirvi se li rivedremo, però sicuramente dovremo restare duri come l'acciaio. Angel Steel.

Agents of Steel, degli Agents Steel. C'è anche Metal Godzilla che dice pure mia nonna sta scappucciando. Ecco, quei tizi negli anni 80 erano fuori scala. Speed metal, bello tecnico, che parlava di alieni e teorie del complotto. Beh, questa chiaramente era il loro manifesto. E se ti sei mai chiesto cosa succederebbe se gli alieni decidessero di mettere su una band metal, probabilmente suonerebbero così. 14 di maggio inizia il loro tour insieme ai Reverber e gli Hyperion. E se vi sono piaciuti, cercate le loro date. Ma adesso picchiamo con un po' di classico. This is the Painkiller.

0: qui siamo davanti al capolavoro assoluto. Il pezzo che ha ridefinito il metal negli anni 90. Painkiller, qui su Radio Freccia, The Metal God, Rob Halford, e voi ci siete?
1: Painkiller!
0: Sì!
1: This, the Painkiller! This, the Painkiller!
0: Dai cazzo!
1: No! The Painkiller! This, this!
0: E questo è un pezzo che non invecchia mai di un secondo, un bel concentrato di potenza, precisione che ancora oggi fa impallidire chiunque provi a fare metal. Un monumento, grandi sfrecciati, arrivano anche gli Armored Saint, Hit a Moonshot.

0: E questi erano gli Armored Saint con Hit a Moonshot qui su Titanium Selection. Aspetta, scusate, credo che ci sia un'interferenza.
1: Ciao Titania, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Titanium Selection dai Cioè abbiamo un consiglio per te, guarda, potresti mandare, se fatto uscire ora un video nuovo,
2: un singolo hardo,
1: lo puoi, chi c'ha la televisione può vedere, chi c'ha la radio l'ascolta e basta, si chiama Praise the Lord e parla
2: del diavolo,
1: che vuoi parli, Praise the Lord, e se va avanti un buino, guarda, sabato prossimo si suona ai Monsters di Prato, ciao!
0: Un saluto ai Ranover, questa è Praise the Lord.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Una bella mazzata in pieno petto, Iron Over. Benvenuti su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania e vi accompagno proprio attraverso queste sonorità. Questo è il loro ultimo singolo, si chiama Praise the Lord, lo trovate già su tutte le piattaforme, compreso il video, e vabbè, io spero lo abbiate visto anche attraverso i nostri canali. Un pezzo da mettere a tutto volume questo, anche se giustamente qualcuno mi dice, beh, non posso sfruttare tutti i 500 watt del mio impianto questa sera. Beh, spero che abbiate capito che il nostro sound sta diventando sempre più caldo. E adesso siamo a metà della seconda ora di Titanium Selection. Violence and Force Exciter.

Ecco, abbiamo tirato fuori un pezzo dell'adolescenza di qualcuno, leggo al 366-6634-466. Andiamo in Canada per trovare i pionieri dello speed metal, gli Exciter con Violence and Force, qui su Radio Freccia. Il titolo del pezzo dice già tutto quello che c'è da sapere. Dan, tra l'altro, cantava mentre massacrava la batteria, una cosa fuori di testa per l'epoca, e non che ora se ne vedano proprio così tanti in giro che lo sappiano fare bene. Musica veloce, bella sporca, fatta per chi non cerca la perfezione ma cerca l'impatto. E se parliamo di violenza, beh, forse avrete sentito parlare anche di un certo Kronos. Sono i Venom e questa è Kicked Out of Hell.

Che crowd hell, i Venom qui su Radio Freccia, e senza i Venom probabilmente metà della musica estrema che ascoltiamo oggi non esisterebbe. Questo è il loro ultimo singolo, come qualcuno ha già indovinato sulla nostra chat, quell'album che ha visto la luce solo un giorno fa, con quell'attitudine maledetta, strafottente, che li ha resi unici, e da una parte Kronos, dall'altra Mantas con Abandon di spalla a sostenerlo. Ma questo disco appartiene a Kronos e si chiama Into Oblivion. Dal pentacolo di Welcome to Hell del 1981 a questo nuovo lavoro, sempre cacciati dall'inferno con una medaglia al valore, e dalla new wave of British heavy metal a quel suono black che puro però non lo è stato mai. E ora dai di classicone, Left to Die, loro sono i Death.

Death. Left to Die. Chuck, eccolo qua, che è stato un genio, il padre del death metal, che ha saputo far evolvere il genere come nessun altro. Un pezzo brutale, ma con una bella struttura composta, prepotente, incredibile. Un pezzo che parla dell'orrore della sofferenza umana. E poi senti quella chitarra affilata come un bisturi. E Chuck non faceva solo rumore, dipingeva scenari oscuri con una tecnica decisamente sopraffina. Un pezzo obbligatorio per chi vuole capire da dove arriva il metal estremo. Ed ora, visto che queste ultime scelte sono state di vostro gradimento, ci sono i Malevolent Creation. Release the Soul.

nel death metal con i Malevolent Creation, Release the Soul. Un bel assalto sonoro anche questa canzone, con una sezione ritmica che somiglia tanto ad un rullo compressore che ti schiaccia contro il muro. Ed ora dimmi, come fai per espellere la negatività, per liberare l'anima? Io faccio così, premo play. Il metal non scende a patti con la melodia, va dritto al punto, ed ora tocchiamo uno di quei punti che farà storcere il naso a molti, ma io me ne fotto e spero anche voi. Del resto, siamo qui anche per questo. Gutalax di Arrero.

E voi avreste mai pensato di sentire i Gutalax su Radio Freccia? E benvenuti su Titanium Selection. Qui entriamo nel mondo folle dei Gutalax, un genere sicuramente difficile, molto spesso incompreso, il più delle volte odiato, il gore grind. Eppure questo genere possiede una dose di autoironia che sicuramente lo rende unico. Quella volta che li ho visti al Metal Days, peraltro, sulla folla stava viaggiando un cesso chimico. Non vi dico nient'altro. Ma ora torniamo un po' sul panorama contemporaneo, quello estremo. I Prevail.

E questi sono gli High Prevail, tra i leader della nuova ondata metalcore Violent Nature. Esplora quel lato oscuro, impulsivo, che tutti abbiamo dentro. Che bello vedere che anche qualcuno tra di voi ama questa band. E mi piace come mescolano questi momenti con delle esplosioni di rabbia, rendendo tutto veramente molto, molto dinamico. Perché è musica che parla alle generazioni di oggi, a chi vive in un mondo costantemente sotto pressione, e comunque secondo me è un pezzo che ti carica, perfetto per affrontare una giornata difficile con la giusta grinta e magari anche con un po' di violenza. E se questa vi è piaciuta, dai ancora di metalcore. I prossimi sono i Parkway Drive e questa è Glitch.

cioè, a parte che è infanzia, ma loro sono i pionieri, cioè stiamo parlando delle leggende del metalcore. Dania, cioè, io sto svenendo stasera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk.
1: Sì! Iniziamo la nostra terza ora qui su Titanium Selection. Io sono Titania e vi conduco in questo viaggio sonoro dal rock classico, che oramai abbiamo passato da un po', al metal estremo. Qui su Titanium Selection si passano tutti i generi, si fa e basta. E quello che non vi piace, beh, potete tranquillamente scorrere, perché qui sono tutti benvenuti. Parkway Drive, partiti dalle spiagge australiane per conquistare i palchi più grandi del mondo, e se li sono presi, e come se li sono presi. Quello che avete ascoltato, Glitch, è un brano che parla di quando la realtà sembra rompersi, di quei momenti di confusione mentale che sembrano un errore di sistema. Ma adesso torniamo alla sonorità del death. Quello che vira un po' al melodico, quello svedese, precisamente, quello degli Orbit Culture, The Tales of War.

The Tales of War, gli Orbit Cutter, qui su Radio Freccia, una delle realtà più interessanti che arrivano dalla Svezia ultimamente. Melodic death metal fatto bene, e la voce di Niklas Karlsson ricorda un po' a tratti quella di James Hetfield, ma con una cattiveria decisamente più moderna. Non me ne vogliano i fan dei Metallica, ovviamente, sappiamo chi tra le due band resterà decisamente immortale, ma sicuramente anche qui troviamo dei bei ritmi martellanti e un'atmosfera densa. E se ne sono accorti anche gli Amon Amarth, non per niente faranno insieme il prossimo tour e passeranno anche per una data italiana che si fermerà in quel di Milano a novembre 2026, ma ora avremo tempo di parlarne, perché ci sono i Knocked Loose, Mistakes Like Fractures.

Un bel po' di cazzotti nei denti anche qui. Ebbene sì, Knuckle Loose, Mistakes Like Fractures. Non hanno molta pietà, devo dire che sono un bel concentrato di hardcore e metal che ti colpisce come un treno in corsa. Questa canzone parla degli errori che ci portiamo dietro come ossa rotte che non guariscono mai bene. Un pezzo viscerale, doloroso, violentissimo. Pura catarsi sonora per chi non ha paura di soffrire un po', per chi non ha paura di alzare il volume, per chi è ancora qui ed ama i generi più estremi. Ci sono anche i Gojira, questa è Stranded.

Stranded, Gojira. E questi fratellini hanno creato qualcosa di veramente unico. Un metal che è allo stesso tempo pesante, ma anche tecnico, profondamente spirituale. Questo ha quel riff di chitarra sghignazzante iniziale che è diventato subito un grande classico, una di quelle canzoni che fino a qualche anno fa si ballava anche in pista, e ve lo dico da DJ. Tra l'altro sono famosi anche per il loro attivismo, temi di cui forse molti non si accorgeranno fino a quando non comincerà davvero a piovere sangue. Slayer. Raining blood.

se esiste un'enciclopedia del metal, Raining Blood è in copertina. L'intro di pioggia, i tre colpi di batteria, il segnale che sta per scatenarsi l'inferno, il riff definitivo. Non è solo una canzone, questa è un'esperienza religiosa per ogni metallaro che si rispetti. L'intero album, che si conclude proprio con questa canzone, è stato registrato a Los Angeles nell'86 ed ora tornano per il 40° anniversario di Raining Blood, la faranno tutta quanta sempre a Los Angeles, e chi ci andrà si porterà dietro tutta la mia sana invidia a riguardo. Ed ora un salto verso il groove. Devil Driver.

si aspetta l'album intero, ci scrive qualcuno. Devil Driver, Dig Your Own Grave, qui su Titanium Selection, qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania. E questa è la traccia che apre il loro decimo album, Strike and Kill, in uscita il 10 luglio di questo 2026, in bella anteprima ovviamente qui per voi. Musica fatta da chi mastica metallo a colazione da 30 anni, anche perché Death Fadara li fonda subito dopo lo scioglimento con i Cold Chamber, un altro grande nome anche se di un genere diverso, perché stiamo parlando di new metal. E tra l'altro David Driver deriva da una tradizione italiana, cioè erano piccole campane che le streghe usavano nel Medioevo per scacciare gli spiriti maligni, ma noi i demoni invece li stiamo andando a cercare. Death the Clean, Useless Sacrifice.

Useless Sacrifice, i Death Decline, francesi loro, una bella macchina da guerra, qui su Radio Freccia, qui su Titanium Selection, dove siete in compagnia di Titania. Questo è un pezzo che mescola il trash, il death metal, che parla di sacrifici inutili, della vacuità di certe scelte umane, una bella mazzata sonora per svegliarci qualora per sbaglio qualcuno stesse cadendo la palpebra. Siamo vicini alla fine, sfrecciati, manca una mezz'oretta. Voglio sentire il casino che riuscite a fare al 366-663-4466, urlate, date fastidio ai vicini, fatevi riconoscere al semaforo. Ci sono i Dimmu Borgir, questa è Ascent.

Dimmu Borgir, Ascent. E ricordo ai tempi quando i più puristi storcevano il naso sentendo pronunciare questo nome, perché i Dimmu Borgir, il black metal, lo hanno preso e lo hanno fatto virare verso sonorità più sinfoniche, epiche, talvolta anche teatrali, qualcosa che prende ispirazione per la loro stessa missione anche dalla musica di Wagner, un nome, il loro, che significa fortezze oscure in islandese, e un suono che è arrivato sui palchi enormi senza mai perdere il loro fascino sinistro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è un'anteprima di quello che sarà il loro prossimo album, ovvero Grand Serpent Rising, in uscita proprio il 22 di maggio di questo 2026 per essere precisi. Mancano ancora due pezzi belli strong, siamo al death metal, quello dai tratti gore, quello dei Cannibal Corpse.

dei contrastati del death metal gore, i Cannibal Corpse con Evisceration Plague. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio, o meglio non ancora, ma spero che questo mix di generi e sottogeneri vi abbia dato la carica, o che almeno vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo da approfondire. E come ogni volta è stato bello condividere questa musica con voi, questo suono, nota dopo nota, canzone dopo canzone. Adesso vi lascio al vostro silenzio o alla prossima canzone, vedete voi. Ricordate che finché c'è un buon riff non si è mai davvero soli. Io sono Titania e questo viaggio si chiama Titanium Selection. Vi lascio con il gelo dei Dark Funeral. Questa è Unchain, My Soul. E subito dopo un bel regalo di ben 12 minuti. Enjoy!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: Hare Krishna.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.